La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

La smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops,
0: to the flow now, ooh.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: radio. La radio ringrazia.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso, sono io, se ritorno e se poi vado.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio. Whoa.

0: tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio tutti i frutti.
0: Mondo Radio tutti i frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio tutti i frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. La Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Il funzionamento del cosiddetto sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo, entrato in vigore il 12 giugno a Berlino. Lo sottolinea un portavoce del Ministero degli Interni tedesco, aggiungendo che ci si aspetta pertanto che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia. È salito da almeno 6 morti e 27 feriti il bilancio dell'attacco ucraino con droni contro la città russa di Belgorod, a circa 30 chilometri dal confine con l'Ucraina. Intensi raid russi nella notte su Odessa. Dalle prime informazioni ci sarebbero danni a edifici e infrastrutture. A Kiev e in diverse regioni ucraine è stato dichiarato in questi minuti un allarme aereo a causa del rischio di un attacco da parte di Mosca. Addio a Livio Berruti. Dopo un periodo di malattia è morto a 87 anni in una clinica torinese, il campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. I funerali sono previsti in forma privata. Un terremoto di magnitudo 3 è avvenuto nella zona dei Campi Flegrei alle ore 2:27. L'ipocentro è stato localizzato ad una profondità estremamente superficiale. Segnalazioni sono arrivate da gran parte della città di Pozzuoli e dei comuni limitrofi di Bacoli e Quarto. In tanti sono stati svegliati nel sonno da un boato che ha accompagnato la forte vibrazione. Il caldo non molla la sua presa sull'Italia. La settimana che si apre oggi sarà segnata da un promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo. I valori massimi viaggeranno intorno ai 36-38 gradi praticamente su tutto il territorio nazionale, con picchi fino a 39-40 gradi nelle zone più interne del centro Italia. La situazione rimarrà la stessa fino al weekend, sarà un ferragosto con temperature ben sopra la media stagionale. Lo sport, gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. Attualmente al comando del medagliere è arrivato il momento delle gare in piscina. In mattinata si inizia con le batterie, mentre dalle 18:46 sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili. Ed è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio, Mondo Radio,
3: Mondo Radio, Mondo Radio.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Va ora in onda. Buongiorno Salento.

Ed eccoci qui, buongiorno Salento, bentrovati in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti. Oggi è lunedì 10 agosto 2026, 7:03 minuti e siamo ovviamente in diretta come ogni mattina per raccontarvi tutti i fatti più importanti sul Salento, sulla provincia di Lecce e la Puglia più in generale. Poi passeremo alle curiosità dell'almanacco dopo le 8, alle 9:30 ci sarà la rassegna stampa nazionale e locale. Nel mezzo tanta buona musica e, se vi va, le vostre richieste. 380 20 20 029 il numero per mandarci un messaggio e richiedere il vostro brano preferito. E direi che è tempo di cominciare già con il primo brano di giornata. Lo abbiamo scelto perché esattamente 41 anni fa l'album di Madonna Like a Virgin fu praticamente il primo per una solista donna a raggiungere il traguardo dei 5 milioni di copie vendute. E allora abbiamo deciso di omaggiare proprio Madonna partendo così.

0: Pubblicità. Ruberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Ruberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. Rubertoerrizzo.com.
1: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Segui.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo!
5: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
6: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
7: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
8: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
7: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
8: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
7: Jesco è a Melissano, zona industriale.
8: Come posso contattare Jesco?
7: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
8: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
9: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi. Insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza. In un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
10: Vivi la tua estate con Mondoradio Tutti i Frutti.
11: Cominciamo con le notizie più importanti di giornata. Apriamo con la svolta drammatica nelle ricerche di Daniele Congedi, il 28enne di Ugento, di cui si erano perse le tracce da ieri mattina. Purtroppo il corpo senza vita del giovane è stato rinvenuto dai vigili del fuoco lungo la statale 350 nel tratto che collega Ugento a Racale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un veicolo poi fuggito senza prestare soccorso. L'allarme era scattato quando i familiari, non vedendolo rientrare a bordo della sua bici, si erano rivolti ai carabinieri. La prefettura ha attivato il piano provinciale di ricerca, concentrando i soccorsi sulla Madonna dell'Alto a Felline, frazione di Alliste, dove lo smartphone del ragazzo aveva agganciato l'ultimo segnale. Nelle operazioni interforze sono stati impegnati i carabinieri, vigili del fuoco e sanitari. Gli accertamenti sono adesso orientati a ricostruire con esattezza la dinamica dell'impatto e a rintracciare il veicolo pirata. Ennesima tragedia sul mare. Stava effettuando delle immersioni con un gruppo di amici quando ha accusato un malore che si è rivelato fatale. Un 71enne turista di Bergamo, l'ultima vittima del mare. La settimana in cui è appena trascorsa sono già 6 le vittime. Nella giornata di venerdì erano stati 2 i decessi tra Castro e Gallipoli, mentre il giorno prima un altro malore a Otranto con la morte di un ex assessore comunale. Quanto accaduto sabato invece del 71enne originario di Bergamo, che si era recato con amici per delle immersioni tra Castro e Santa Cesarea, quando il malore sarebbe avvenuto in uno specchio d'acqua in prossimità di Porto Migiano. Allertati i soccorsi, l'uomo è stato trasferito nello scalo delle barche, dove gli operatori del 118 hanno praticato le manovre di rianimazione, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Siamo a Copertino, torna in carcere Giovanni Calasso, il 61enne storico esponente della Sacra Corona Unita, già condannato all'ergastolo a causa dell'aggravamento della misura cautelare disposto dal GIP dopo una violazione delle prescrizioni. L'uomo era stato arrestato lo scorso 1 luglio dai carabinieri nell'ambito dell'indagine sull'omicidio di Stefano Tomeo, avvenuto a Copertino l'11 aprile scorso. Calasso, ritenuto l'autore materiale dell'agguato nel quale Tomeo venne ucciso con un colpo di pistola e del tentato omicidio del 56enne che lo accompagnava, era stato sottoposto al carcere per poi essere rimesso ai domiciliari, ma adesso, dopo l'aggravamento della pena, è tornato nel penitenziario di Borgo San Nicola.

con l'arresto di un 42enne, l'uomo di origini marocchine ma residente nel Salento, ha aggredito il comandante della polizia locale in evidente stato di alterazione psicofisica, ha iniziato a infastidire e molestare i passanti. A quel punto il comandante si è avvicinato all'uomo invitandolo a moderare i toni. Il tentativo di riportare la calma si è rivelato vano, l'uomo ha reagito con aggressività, con una vera e propria aggressione fisica ai danni del pubblico ufficiale. Il comandante ha riportato lesioni a un braccio nella colluttazione, per fortuna le ferite non sono gravi, è stato poi il pronto intervento dei carabinieri di Spongano a evitare conseguenze più gravi con i militari che hanno bloccato tempestivamente l'aggressore. A Sturda invece i ladri sono entrati in azione venerdì scorso, poco prima della processione nella chiesa della frazione di Verno. Le ignoti hanno sottratto alcuni ori ex voto alle offerte dei fedeli, approfittando di un accesso secondario all'interno della chiesa. Il bottino è ancora in via di quantificazione. A denunciare l'accaduto il parroco, che in un post non nasconde rammarico per quanto accaduto. È stata presentata una formale denuncia ai carabinieri, che stanno tentando di ricostruire i fatti per risalire ai responsabili. Hanno utilizzato l'auto come ariete per la spaccata in un bar, ma il colpo è fallito e i ladri sono fuggiti a mani vuote. È accaduto la scorsa notte alla periferia di Specchia, all'interno dell'area di servizio lungo la strada che collega il borgo a Lucugnano. I malviventi avrebbero lanciato l'auto contro la saracinesca dell'attività per aprirsi un varco, ma il sistema d'allarme ha allertato le guardie giurate. I ladri sono stati costretti alla fuga. I danni causati dal veicolo sono ancora da quantificare. Adesso si indaga anche attraverso le immagini di videosorveglianza.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
4: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare, depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco, direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia, a Torrevado, in Corso Venezia.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torrevado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
7: 9 e 10 agosto a Barbarano, festa di San Lorenzo. Martedì 11 agosto, Torrevado, area a servizi, festa Stella Maris.
8: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torrevado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
9: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

0: tutta la tua estate.
1: Rientriamo in voce, 7:30 in punto. Questo è il Buongiorno Salento di Mondoradio. Ripartiamo dalle notizie, i fatti di cronaca. I carabinieri di Brindisi hanno intensificato i controlli territoriali sulle arterie stradali e le località balneari più controllate. Naturalmente il pattugliamento aereo ha consentito di monitorare i punti nevralgici della viabilità, portando ad individuare nelle campagne di Tuturano tre auto, tre Land Rover asportate nei giorni scorsi nel territorio leccese. I veicoli sono stati rinvenuti cannibalizzati, privi di parti meccaniche e carrozzerie, verosimilmente destinati al mercato illecito dei pezzi di ricambio. I controlli straordinari hanno visto l'impiego coordinato di numerose pattuglie, identificazioni di persone e verifiche sui mezzi in transito. È arrivato ieri lo stop per 15 giorni di un'attività a Gallipoli, uno dei locali simbolo della movida estiva salentina e della Baia Verde. Il provvedimento è stato disposto dal questore di Lecce ed è stato notificato dagli agenti del commissariato gallipolino, un provvedimento che sospende temporaneamente la licenza di esercizio del locale per alcuni recenti episodi legati a fatti di cronaca, violenze e risse tra giovani avvenuti a quanto pare durante una serata da ballo, ma comunque all'esterno della discoteca. Nuovi furti all'interno delle auto parcheggiate lungo la litoranea sud di Gallipoli. L'ultima segnalazione arriva da un'area di sosta pubblica. Un turista ha raccontato che la propria auto è stata forzata nei pressi della strada comunale che conduce alla spiaggia Lifoggi e che dall'abitacolo sono stati sottratti alcuni oggetti personali. L'uomo ha contattato la polizia locale e il commissariato di Gallipoli denunciando i fatti. Allora, nella seduta del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dello scorso 15 luglio, il prefetto aveva già disposto un incremento dei servizi di controllo che saranno ulteriormente incrementati.

Conte, ritorniamo alle notizie e un fatto di cronaca, un episodio dei contorni ancora poco chiari è avvenuto a Nardò. C'è da capire se dietro il principio di incendio che ha interessato lo zerbino alla porta d'ingresso dell'abitazione dove risiede un 48enne commercialista ci sia un atto vandalico o se si possa configurare un atto doloso come avvertimento verso il libero professionista. Le fiamme appiccate da qualcuno hanno interessato dapprima lo zerbino nell'area d'ingresso dell'abitazione in via Enrico Toti in centro a Nardò e poi parte del portoncino. Non ci sono altri danni considerevoli. Gli agenti di polizia stanno tentando di ricostruire l'accaduto. A Villa Convento il medico di medicina generale è stato assegnato, ma lo studio è a circa 4 km dalla frazione, una distanza che lamentano i giovani democratici di Lecce, rende solo parzialmente concreto il principio della sanità di prossimità. Dopo mesi d'attesa, l'assegnazione del medico sembrava aver risolto una situazione che aveva suscitato preoccupazione tra i cittadini, ma il problema non è soltanto l'esistenza formale del servizio, adesso sorge anche quello della distanza, in particolare per anziani, persone con difficoltà motorie e cittadini privi di autonomia negli spostamenti. L'università, arrivano circa 86 milioni di euro per Unisalento dal fondo di finanziamento ordinario 2026, una cifra sostanzialmente uguale a quella dello scorso anno. Nel complesso, rispetto al 2025, le risorse aumentano di circa 4 milioni con il fondo di finanziamento ordinario, che è il principale strumento attraverso il quale lo Stato sostiene il funzionamento delle università pubbliche, una ripartizione che non avviene solo in base al numero di iscritti, ma attraverso anche un sistema articolato di parametri. E proprio sull'aumento del peso del costo standard per studente, il Consiglio Universitario Nazionale ha richiamato l'attenzione sulle possibili conseguenze per gli atenei caratterizzati da territori con calo demografico e quindi minore capacità contributiva delle famiglie.

0: pubblicità.
1: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati, auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
7: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
6: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
8: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi Altricase. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
9: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiare, bagnati da acque cristalline.
10: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
9: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook, Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70.

0: sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Ma da, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Ma da, Corso Roma, Tricase.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
2: Torniamo in voce 7:46, sempre in diretta nel Buongiorno Salento di Mondo Radio. Ripartiamo da Lecce e dalla festa di Sant'Oronzo, che quest'anno si rinnova rivoluzionando anche la disposizione geografica per i festeggiamenti. L'amministrazione ha progettato un evento che coniuga nuove esigenze logistiche alla tradizione. Le celebrazioni si svolgeranno come al solito dal 23 al 27 agosto e nello stesso periodo, dal 23 al 26, si terrà anche la grande fiera commerciale. Tuttavia la novità più evidente sarà il trasferimento del Luna Park. Quest'anno avrà luogo in via Bari, nell'area del mercato bisettimanale, un cambio di sede reso necessario dall'indisponibilità degli spazi vicino allo stadio Via del Mare, dove sono in corso i lavori per i giochi del Mediterraneo. La fiera invece continuerà a svolgersi nel centro cittadino. Si è svolta sabato mattina nella cornice istituzionale dell'aula consigliare Mazzarella di Palazzo Balsamo a Gallipoli la cerimonia ufficiale per il sigillo del gemellaggio tra la città di Gallipoli, appunto, e quella di Catania, un legame storico e spirituale nato dalla profonda e comune venerazione religiosa per Sant'Agata, che ora unisce ufficialmente le due comunità in un percorso di collaborazione laica, religiosa, culturale ed economica. Carabinieri a cavallo a Porto Cesareo per pattugliare campagne, pinete, aree naturalistiche. La novità del dispositivo di controllo predisposto dall'Arma per il periodo di maggior afflusso turistico, con un rafforzamento dei servizi soprattutto lungo la costa ionica. A partire da questa settimana entreranno in azione i militari del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma, destinati appunto alla sorveglianza delle zone rurali e dei tratti più difficili da raggiungere. L'obiettivo è aumentare la presenza nelle aree isolate, lungo i sentieri e nelle pinete, sia in funzione di prevenzione di reati, sia per la tutela dell'ambiente.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Rientriamo in voce per la pagina sportiva e per segnalarvi qualche evento a proposito di calcio. Il Lecce sconfigge 1-0 il Monopoli nell'ultima amichevole disputata ieri grazie al gol di William Jubels, il neo attaccante francese arrivato quest'anno in giallorosso, quindi successo in amichevole, qualche buona sensazione, ovviamente troppo presto per vedere all'opera un Lecce al completo anche dal punto di vista fisico, ovviamente ancora sulle gambe per i tanti carichi di lavoro sino ad ora avuti nella preparazione. Tra poco comincerà il campionato, prima però ci sarà la gara di Coppa Italia su cui il Lecce dovrà concentrarsi. Si giocherà tra una settimana in Sicilia contro il Palermo, gara valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia appunto. Chiudiamo con gli eventi e vi segnaliamo in particolare oggi a Marina di Andrano il torneo di water volley organizzato dalla Proloco. Domani ci sarà un bel concerto all'alba in zona botte alle 17 presso la Marina di Andrano, presso il Lido Swim, in particolare la presentazione del libro Ero l'uomo della guerra con Antonio San Francesco, mentre alle ore 20 comincia la notte bianca dal tramonto all'alba. Mentre per quanto riguarda l'estate da mare 2026 vi segnaliamo la festa di San Lorenzo a Barbarano e poi arrivano i nostri dance tour, il prossimo a Torre Vado il 14 agosto con la piazza che salta, DJ, vocalist, animazione, showgirls, effetti speciali, davvero una serata da non perdere, quella che ci porterà a festeggiare poi il Ferragosto insieme. Chiudiamo con questa notizia, con lo sport e gli eventi va in archivio, lo spazio dedicato all'informazione e si apre tra un attimo quello delle curiosità con tutto l'almanacco di giornata.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Secondo alcune fonti, il primo ministro israeliano Netanyahu sarebbe disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto dal presidente Donald Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla. La posizione pubblica di Netanyahu era ben diversa. Nella giornata di ieri infatti aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace.
1: È salito ad almeno 6 morti e 27 feriti il bilancio dell'attacco ucraino con droni contro la città russa di Belgorod, a circa 30 chilometri dal confine con l'Ucraina. Intanto intensi raid russi si sono abbattuti nella notte su Odessa. Dalle prime informazioni ci sarebbero danni, edifici e infrastrutture. A Kiev è stato dichiarato un allarme aereo a causa del rischio di un attacco da parte di Mosca.
2: La Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e asilo. Il funzionamento del sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo, entrato in vigore il 12 giugno a Berlino. Lo sottolinea un portavoce del Ministero degli Interni tedesco. Il Viminale replica: nessun dublinante da riprendere. Ossia, lo ricordiamo, migranti che una volta sbarcati in Italia si sono mossi verso un altro paese membro europeo.
1: Il mondo dello sport italiano in lutto. 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un mitico oro alle Olimpiadi di Roma del 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. I funerali sono previsti in forma privata.
2: Il caldo non molla la sua presa sull'Italia. La settimana che si apre oggi sarà segnata da un promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo. I valori massimi viaggeranno intorno ai 36-38 gradi con picchi fino a 40 nelle zone più interne del centro Italia. La situazione rimarrà la stessa fino al weekend. Le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo giugno-luglio stabilito nel 2022. L'agenzia climatica europea Copernicus.
1: Gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. Attualmente al comando del medagliere è arrivato il momento delle gare in piscina. In mattinata si inizia con le batterie, mentre nel pomeriggio sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili.
2: Ed è tutto. Al prossimo aggiornamento.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

adesso è tempo di scoprire un po' di curiosità di giornata, perché si apre il nostro spazio almanacco. Cominciamo da Sole e Luna. Il Sole questa mattina è sorto alle 5.52 e tramonta alle 19.52. La Luna sorge alle 2.38 e tramonta alle 18.32 in fase luna calante ed è visibile al 21%. Oggi la Chiesa ricorda naturalmente San Lorenzo. Lorenzo è un nome di chiara origine etnica, Laurentius, cittadino di Laurentum, dal termine prelatino che disegnava questa antica città laziale oggi del tutto scomparsa. E vediamo anche se sei nato oggi. Sei gentile, attraente, socievole. I rapporti umani per te sono molto importanti. Sai gestire le relazioni con grande abilità, una predisposizione che ti tornerà utile anche nel lavoro. In amore invece sei molto indipendente. Se ti legherai a qualcuno lo farai solo a ragion veduta. Oggi 10 agosto è appunto la notte di San Lorenzo, perché in questa data si festeggia il santo cristiano il cui martirio sulla graticola è associato dalla tradizione popolare alle scie luminose delle stelle cadenti, considerate le sue lacrime ardenti. E vediamo anche di chi è la citazione, quella di Gesù, che ha detto così: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, neanche per il vostro corpo di quello che indosserete. La vita forse non vale di più del cibo e il corpo più del vestito?

0: pubblicità.
1: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
2: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
3: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolar vi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolar vi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
4: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
5: Festival, suoni, profumi e sapori del borgo. Lunedì 17 agosto, piazza San Giorgio a Bagnolo. Evento ideato ed organizzato da Didinò, in collaborazione con il comune di Bagnolo del Salento. Musica, cultura, gastronomia, food and beverage, mercatino dell'artigianato, area giochi bambini, musica live con i Meganoidi da Genova in esclusiva unica data in Puglia e i Crifio con il loro community tour. Ingresso gratuito. EOS Festival, 17 agosto, Bagnolo del Salento.
6: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
7: Agri Beach Eden Salento a Pescolose, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agri Beach Eden Salento a Pescolose è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
5: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
8: Rav Express a Tricase, nella nuova sede in via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presice. Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
0: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
9: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
5: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
10: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
11: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
10: Allora corro subito da d'Alessandris.
11: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
10: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
12: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo!
13: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza! Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
14: Mondo Radio, tutti.

Senza cielo, rientriamo in voce. Voglio parlarti del nostro modo di vendere, in cui non troverai urla, offerte imperdibili gridate o promesse esagerate. Troverai invece ascolto, chiarezza, risposte semplici e occasioni sempre. Non abbiamo mai avuto bisogno di urlare, ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate e quelle che ci hanno scelto per la prima volta. Le persone ci conoscono, ci salutano per nome, tornano da noi perché sanno che quello che diciamo è quello che facciamo. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto di qualsiasi marca, nuova o usata. Vieni a trovarci o visita il sito valmauto.it. La fiducia, ricordate, non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Ed è tempo di vinile, torniamo indietro negli anni per farvi ascoltare un pezzo del 62 dei Beach Boys, Surfing Safari, e il brano che vi facciamo ascoltare arriva dal primo album in studio dei Beach Boys, dal titolo omonimo, un disco che raggiunse la 32esima posizione nella classifica americana. E nell'autunno del 61 i cugini Brian Wilson e Mike Love composero una canzone sul surf intitolata Surfing, dietro suggerimento del fratello minore di Brian, Dennis Wilson, grande appassionato di questo sport, e ben presto formarono una band che avrebbe poi pubblicato in dicembre il disco proprio dedicato al surf, dal titolo Surfing Safari, da cui è estratto il primo singolo che vi facciamo ascoltare direttamente sul vinile.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
4: 9 e 10 agosto a Barbarano, festa di San Lorenzo. Martedì 11 agosto, Torre Vado, area a servizi, festa Stella Maris.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
8: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 35 05. Forte Immobiliare, 0833 54 35 05. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
9: home. Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
10: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salve, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, Beach Bar, Caloma Beach, Salento Experience.
11: La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
12: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
13: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

con l'Ariete. Quel che non vi mancherà sicuramente oggi è l'entusiasmo. Sarete carichi e ben felici dell'arrivo della notte di San Lorenzo, perché contemplare il cielo stellato in riva al mare è sempre stato molto emozionante per voi. Toro, trascorrerete la giornata in armonia con un perfetto equilibrio tra corpo e mente. Vi sentirete leggeri, ma soprattutto speranzosi che tutto andrà per il meglio e che i sacrifici che state facendo saranno presto ripagati. Gemelli, questo 10 agosto non sarà positivo per voi. Sarete inquieti, agitati, ansiosi. Inizierete molte cose senza portarne a termine nessuna. Cercate di mantenere la calma in modo da non entrare in conflitto con gli altri. Cancro, le stelle oggi saranno magnanime con voi, vi regaleranno una splendida giornata piena di gioia ed emozioni. In serata potrete osare con qualche desiderio importante. Passiamo al Leone, dato che amate infinitamente la suggestione della notte di San Lorenzo, sbrigherete rapidamente oggi tutte le faccende in modo da ritagliarvi tempo utile per rilassarvi e prepararvi mentalmente a una magica serata. Vergine, la vostra giornata sarà scandita da molti impegni che vi faranno girare come una trottola fino all'ora di cena. In serata finalmente invece potrete distendere la mente. Bilancia, l'arrivo di questo giorno fa uscire tutta la vostra vena romantica. Vi organizzerete per rendere unica la serata. Scorpione, stringete i denti durante il giorno perché le tensioni che si creeranno oggi hanno una rilevanza effimera. Piuttosto tenetevi pronti a guardare in su questa sera. Sagittario, il vostro umore oggi non sarà al top, ma scambiando quattro chiacchiere con le persone di cui più vi fidate ritroverete il sorriso. Capricorno, sarà la giornata ideale da trascorrere insieme al partner e ritrovare la sintonia di coppia. Siate voi i propulsori, invitate la persona amata a passare una serata diversa. Acquario, sarà una giornata scoppiettante in quanto riceverete più di una buona notizia che porterà il vostro umore alle stelle. Pesci, durante la giornata dovete stare in guardia perché le stelle non promettono niente di buono, ma in serata sarà già tutto dimenticato. Invece andiamo a parlare di eventi, di appuntamenti. Uno imperdibile è quello di lunedì 17 agosto, quando torna a Depressa la 23esima edizione di Cibo Vagando nel Borgo, la sagra della pasta fatta a casa e non solo, col gusto della tradizione nel cuore del paese. L'evento è organizzato dalla parrocchia Sant'Antonio di Padova, patrocinato da Comune di Tricase, Provincia di Lecce, Regione Puglia e Fondazione Notte della Taranta, ed è il tassello finale di un percorso più ampio che valorizza il patrimonio territoriale attraverso musica, pizzica e arte. L'offerta gastronomica quest'anno prevede la classica pasta fatta a casa, pittule e tante specialità salentine. Lungo l'itinerario troverete postazioni con birra alla spina e vino, tutti prodotti da aziende locali. Cultura, arte, sapore e folklore per cibo vagare nel centro storico, tra la chiesa, il castello e i cortili, accompagnati dai Mascari Mirì, la band salentina più innovativa tra i gruppi di pizzica, e dalla musica di Eugenio Bennato, il fondatore del movimento Taranta Power, in cui chiama raccolta i grandi maestri della musica etnica delle varie regioni del sud Italia. Cibo Vagando nel Borgo a Depressa, lunedì 17 agosto.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico regolare, maggiori flussi, quelli registrati naturalmente sulla 14 Adriatica e lungo la parallela statale 16, ma anche sulla Napoli-Canosa. A Lecce il traffico regolare. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali della rete viaria della regione. Tra quelli inamovibili sulla statale 16, nel territorio di Maglie, dove si transita su carreggiate ridotte con conseguenti rallentamenti. Mentre sulla statale 96 Barese il transito avviene su un senso unico alternato nel territorio di Altamura, possibile la formazione di code nelle due direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Pubblicità.
4: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
8: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
9: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
10: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo. Money,
3: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
0: Mondo Radio, tutti pronti.

8:47, questo è Mondo Radio Tutti Frutti, il buongiorno Salento, scopre le ultime curiosità di giornata, ce l'accadde oggi, quindi vediamo indietro nel tempo cosa è successo in questo 10 di agosto. Nel 1793 apre a Parigi il Louvre con una mostra di oltre 500 dipinti. 1897 il chimico tedesco Hoffmann ottiene la sintetizzazione dell'acido acetilsalicilico e crea quella che diventerà poi l'aspirina. 1945, a 4 giorni dalla bomba atomica su Hiroshima e il giorno successivo a quella su Nagasaki, il Giappone annuncia la resa agli Stati Uniti. 1948 debutta in TV lo spettacolo Candid Camera, basato su immagini riprese all'insaputa dei protagonisti. 1985 Madonna ottiene 5 milioni di copie vendute dell'album Like a Virgin, praticamente record. Nel 2002 l'italiana Maria Guida vince la medaglia d'oro nella maratona agli europei di atletica a Monaco di Baviera. Tra i nati oggi, nel 1810 Camillo Benso, conte di Cavour, 1874 l'ex presidente americano Herbert Hoover, 1909 il liutaio imprenditore Leo Fender, nel 30 è nato l'attore Luigi De Filippo, nel 40 il cantante dei Righteous Brothers Bobby Hatfield, nel 40 è nato anche il cantante Les Humphries, 47 ancora un altro cantante Drupi, lo stesso giorno il flautista e cantante dei Jethro Tull Ian Anderson, nel 1958 Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, nel 60 l'attore Antonio Banderas, 65 la ballerina cantante Lorella Cuccarini, 66 Catena Fiorello, scrittrice, e 73 l'ex calciatore Javier Zanetti. Passiamo alle previsioni meteo, oggi un San Lorenzo sereno, con sempre molto caldo, poche variazioni, mari un po' mosso l'Adriatico, quasi calmo invece lo Ionio. Il proverbio di giornata dice: Dio manda il freddo secondo i panni, cioè un proverbio utilizzato come consolazione per rincuorare le persone colpite da una sventura, restituendogli appunto la speranza di superare la situazione. Ripartiamo dalla musica, arriva Fake, Simply Red, qui su Mondo Radio Tutti Frutti. Vi ricordo l'appuntamento alle 9:30 con la rassegna stampa nazionale e locale. Vi aspettiamo, adesso ancora buona musica e grandi successi del presente e del passato.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Dopo l'Italia e la Spagna, ecco la Germania. La crisi di Ceuta sembra aver riaperto il vaso di Pandora sul dossier immigrazione. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo, uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa nessun Dublino da riprendere dalla Germania.
1: Medio Oriente, secondo alcune fonti, il primo ministro israeliano Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla, lo scrive su X Jerusalem Post. La posizione pubblica del premier era ben diversa. Ieri infatti aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace. E secondo l'emittente Al Mayadin, Libano e Israele difficilmente terranno un nuovo round dei negoziati prima della fine dell'estate a causa delle persistenti divergenze tra Beirut e le delegazioni statunitense e israeliana.
2: Il gran caldo non arretra, come ieri anche oggi. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, restano a quota 19 le città con bollino rosso in Italia. Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, ma anche Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'Europa occidentale ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre, secondo le informazioni diffuse dal programma di monitoraggio della Commissione europea Copernicus.
1: Il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nelle Cese. La vittima, Daniele Congedi, aveva 28 anni ed era originario di Ugento, in provincia di Lecce. La sua scomparsa era stata denunciata da alcune ore, quando il cadavere è stato ritrovato seminascosto da un cespuglio lungo la provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata il cui conducente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso.
2: Lutto nel mondo dello sport italiano. A 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un mitico oro alle Olimpiadi di Roma del 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Diverse le reazioni alla morte di un'icona dello sport azzurro. A Birmingham correrò per lui, dice Marcel Jacobs.
1: Scattano infatti oggi a Birmingham gli europei di atletica, in programma fino a domenica 16 agosto. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale: quelle del getto del peso femminile e maschile, con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella dei 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista, per concludere la giornata con quella dei 100 metri femminili.
2: È tutto, a più tardi.
3: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
3: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
3: Allora corro subito da d'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
3: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo!
6: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
7: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia. Salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
8: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
9: Festival, suoni, profumi e sapori del borgo. Lunedì 17 agosto, piazza San Giorgio a Bagnolo. Evento ideato ed organizzato da Didinò, in collaborazione con il comune di Bagnolo del Salento. Musica, cultura, gastronomia, food and beverage, mercatino dell'artigianato, area giochi bambini, musica live con i Meganoidi da Genova in esclusiva unica data in Puglia e i Crifio con il loro community tour. Ingresso gratuito. EOS Festival, 17 agosto, Bagnolo del Salento.
10: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
0: l'ossessione sta da te.
11: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerrizzo.com.
12: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
13: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.

Buongiorno Salento. Opportunità per voi: se state cercando l'auto giusta, allora dovete andare da Circhetta Automotive. Lì vi aspetta un parco auto ricchissimo di occasioni imperdibili, con vetture nuove dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo, ma non solo. Da Circhetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero, per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. E solo per questi giorni, ancora per qualche giorno, c'è una speciale promozione imperdibile sulla nuova Toyota Yaris Full Hybrid, a partire da 19.950 euro, con bonus permuta o rottamazione fino a 4.800 euro, qualsiasi sia il tuo usato. Ricevi un anno di garanzia ogni tagliando fatto da Circhetta fino a 15 anni. Nuova Toyota Yaris Full Hybrid, con tanti accessori di serie. Andate a scoprirla subito da Circhetta Automotive. Visitate il parco auto a Poggiardo in via Grazia Deledda.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Saremo io e te.
2: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
3: Scarnera e Morciano.

0: anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, K. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto, Scarnera e Morciano, Atricase, in via Cadorna 119, per info 0833 54 45 82.
1: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
2: Legati per la vita.
3: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia a Torrevado, in Corso Venezia.
4: Ehi! Sì, dico proprio a te.
5: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
4: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
6: Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Buongiorno a tutti da Davide Roberto e dalla redazione di Mondo Radio. L'appuntamento in diretta con la rassegna stampa nazionale e locale. Oggi è lunedì 10 agosto, 9:31. Apriamo le prime pagine dei quotidiani in edicola. Il Corriere della Sera apre con la situazione in Medio Oriente, il no al piano Trump da parte di Israele. Netanyahu respinge il Board of Peace, niente ritiro da Gaza senza il disarmo di Hamas. E quindi spazio alla questione di Ceuta con l'allarme per nuovi arrivi di migranti, mentre la Germania avverte pronti a rimpatri in Italia. In prima pagina anche l'accusa di La Russa alla CGIL, a Marcinella anche commenti volgari e sessisti contro di noi. In primo piano sulla Repubblica, Netanyahu che boccia il piano di Trump su Gaza e dice no al ritiro dalla striscia. I palestinesi e gli Stati Uniti facciano rispettare l'accordo. Nel frattempo in Iran è giallo per la salute di Khamenei. Spazio anche al caso migranti dalla Germania all'Italia. Meloni sorpresa dalla mossa di Merz. Poi l'inchiesta sulla denatalità in Italia. Madre a 33 anni, l'ultimo record del nostro paese dalle culle vuote. Sulla stampa in apertura la questione energia, via rapida per i 50 miliardi, sulle rinnovabili un decreto per sbloccare gli investimenti e fermare il rischio di fuga delle aziende all'estero. Spazio anche agli sbarchi e richiamo della Commissione UE, riprendetevi i migranti. Sul Messaggero in primo piano anche qui i migranti, lo stop del governo a Berlino, voi fermate le ONG, e poi il ministro Tajani a Ceuta, rischio terrorismo almeno fino al 15, Schengen rimane sospesa. Spazio poi al no di Netanyahu al piano di Trump su Gaza. La Gazzetta dello Sport apre con la dedica a Berruti, morto a 87 anni, protagonista della storica vittoria nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma del 60. Oro e sempre. In primo piano anche le testimonianze e i ricordi legati all'atletica. Corriere dello Sport apre con il Milan, Amorim ecco i guai, con i rossoneri alle prese con diverse incognite, spazio anche al mercato, il Milan cerca rinforzi e guarda a Ruben Loftus-Cheek. In prima pagina anche le strategie di Juve, Roma e Inter per completare le rispettive rose. Passiamo invece ai quotidiani pugliesi, veniamo alla Gazzetta del Mezzogiorno che titolo si concentra sulla Puglia oltre l'acciaio. De Caro, Ilva senza carbone, legge speciale per Taranto, il tredicenne Andrea gli scrive ci ammaliamo, chiudetela. Il Nuovo Quotidiano di Puglia, altro quotidiano pugliese, titola scuola, i docenti con la valigia per le cattedre, la gran parte al nord. In Puglia 2.410 posti, il 58% delle richieste da Lombardia, Veneto e Piemonte. Anche sul quotidiano si parla della crisi dell'ex Ilva, Antonio Troise scrive Urso, il piano Taranto, una bomba da disinnescare per quanto riguarda le zone economiche speciali, niente tagli ai fondi. Il ministro delle imprese del Made in Italy attende l'esito del consiglio di Federacciai per capire se la cordata italiana può davvero prendere corpo. Passiamo invece alla cronaca, Lecce si va verso i giochi del Mediterraneo, stadio allo sprint finale, i lavori continuano a pieno ritmo per il test Italia-Albania. Al Via del Mare il manto è già stato posato, carpenteria quota a 24 metri e mezzo e servizi rinnovati. A settembre l'illuminazione delle torri faro e poi i teli copertura. Leggiamo dall'articolo di Matteo Bottazzo che parla anche di date, il 22 agosto il debutto della nazionale Under 21, il 31 l'esordio del Lecce contro la Roma. Il palazzetto a Lecce, il Palaventura nuovo volto, il 20 agosto sul parquet il volley con Italia-Bosnia, dopo oltre un anno e mezzo di lavori l'impianto è stato riqualificato con un investimento da 2,3 milioni di euro. A Gallipoli, movida in spiaggia, caos e giovani tra le auto dopo lo stop di 15 giorni imposto venerdì Alla Praia si riaccende il dibattito sulla vita notturna. Il presidente del SILB critica l'applicazione dell'articolo 100. I ragazzi, dice, cercano location alternative. Caos alla festa patronale di Spongano. Comandante dei vigili viene aggredito. C'è un arresto. L'episodio si è verificato sabato sera durante i festeggiamenti dedicati a Santa Vittoria. Il 42enne è stato trasportato in carcere. Orrore al porto, un cucciolo ucciso davanti a una bambina, accaduto a Gallipoli. Un cucciolo di cane è stato travolto e ucciso da un'auto sotto gli occhi disperati della sua giovanissima proprietaria. Il conducente della vettura avrebbe poi ingranato la retromarcia passando nuovamente sull'animale per poi fuggire a tutta velocità. Dunque adesso si indaga per risalire al responsabile. Andiamo invece alla sicurezza rifiuti. C'è il piano 100.000 euro per le telecamere a maglie. L'obiettivo dell'amministrazione è individuare i responsabili di episodi di vandalismo, danneggiamenti e altri reati. Si sono riaperte le porte del carcere di Lecce per Giovanni Calasso, 61enne esponente della Sacra Corona Unita, già condannato all'ergastolo, accusato dell'omicidio di Stefano Tomeo, ucciso a Copertino l'11 aprile scorso. Il GIP ha disposto l'aggravamento della misura cautelare con la custodia in carcere dopo che l'uomo si è allontanato senza autorizzazione dalla casa dove si trovava i domiciliari. Veniamo a un fatto di cronaca dell'ultima ora. È stato ritrovato il corpo senza vita di un giovane sulla Racale Ugento. La vittima è Daniele Congedi, 28 anni, è stato ritrovato dopo essere stato probabilmente investito da un'auto mentre si trovava in bici. Adesso si indaga per rintracciare il veicolo pirata. Passiamo invece allo sport, le ultime sul calcio e sul Lecce. Lecce che vince l'amichevole con il Monopoli 1-0. Giallorossi di Di Francesco si impongono con il risultato di misura. Assegno Jubels, l'ex Paris, dopo appena un quarto d'ora di gioco. E poi staffetta tra gli attaccanti nella ripresa, Stulic in campo. E si sono viste anche le due punte con Paco Esteban, mentre Pierotti si è imposto da tutto fare. Per quanto riguarda Banda, c'è un colpo di scena. L'esterno va verso la Libia, una squadra libica, e il Lecce chiama la FIFA per impedire il trasferimento perché il calciatore è ancora sotto contratto con Lecce. In Serie C il Casarano a Maiello, le chiavi della regia. Le ultime amichevoli con maglie e Novoli hanno fornito ottime indicazioni al tecnico di Bari, bene zanellato. Si riparte da Ferrara, Logoluso e Bersienti. Colpo Ugento, c'è Graziano. Il Racale invece prende Sendin. Il Gratina rinforza il parco under. Cabrera e 40 restano a Taurisano, mentre in amichevole lo Squinzano si fa 2-2 con il Monopoli. Queste le ultime dal campionato di eccellenze. Chiudiamo con questa notizia, con lo sport. Va in archivio la nostra rassegna stampa nazionale e locale. La linea passa alla regia per la musica e poi ci sarà Giustina a tenervi compagnia a partire dalle 10. Grazie per averci seguito. Un saluto da Davide Roberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi a Tricase. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
8: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
9: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
8: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
9: E allora vieni.
10: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
11: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
10: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
11: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
10: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
11: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
8: Relax Leuca.
2: Stabilimento balneare con Privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Buggy, Oliver Onions, il primo della sequenza, ce ne sono altri due, uno più bello dell'altro, uno straniero e uno italiano, ma adesso vogliamo ricordarvi l'opportunità di trasformare i vostri preziosi in contanti subito. L'oro ai massimi storici, non lasciatelo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il vostro usato vale molto di più. Comprano oro, argento, monete, diamanti, orologi di lusso, tutto l'extra per voi. Ricevete il 50% in più sui vostri preziosi e fino a 500 euro in più rispetto ad altre valutazioni. Avete sentito proprio bene, fino a 500 euro in più. Solo Salento Oro vi paga così tanto. E allora metteteli alla prova, andate in negozio a Tricase in via Cadorna 54 vicino Piazza Cappuccini, oppure ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiamate o scrivete al 328 570 41 90. Seguite le pagine social di Salento Oro per rimanere sempre aggiornati.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Giorgia Meloni e Mette Frederiksen insieme su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. La premier italiana e quella danese, uniche donne in Europa alla guida dei loro paesi, come rimarcano nel messaggio, si dicono unite dal desiderio di difendere l'Europa nonostante la loro diversa estrazione politica. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, scrivono. Ci stiamo lavorando con impegno, ma questo non basta, il rispetto delle nostre leggi deve andare di pari passo con il rispetto dei valori europei.
1: La crisi di Ceuta sembra infatti aver riaperto il vaso di Pandora su un dossier, l'immigrazione, che per qualche mese in Europa era parso restare in sonno. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa: nessun dublinante da riprendere dalla Germania.
2: Conflitto Mosca-Kiev, un attacco di droni ucraini contro la regione del Tatarstan nella Russia centrale ha ucciso almeno 12 persone in uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Segnalati attacchi anche a Simferopol occupata e incendi nell'oblast di Donetsk. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord orientale ucraina di Kharkiv ha causato invece la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte anche Sumy con 5 bombardamenti aerei, ferendo 14 persone.
1: Si è aggravato il bilancio delle vittime delle inondazioni nello stato dell'Assam nel nord-est dell'India, dove è salito a 100 il numero delle persone che hanno perso la vita. Lo riportano i media indiani citando l'agenzia locale per la gestione dei disastri e precisando che altre 2 persone sono morte nel corso dell'ultima giornata.
2: L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato, lo rende noto Copernicus e il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea in partnership con l'Agenzia Spaziale Europea, secondo cui luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di calore da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. In gran parte della regione, fa sapere sempre Copernicus, si è inoltre assistito al persistere e all'intensificarsi della siccità diffusa osservata a maggio e giugno. Le condizioni di caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. A luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari.
1: Dopo un weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni, proseguono i disagi per i viaggiatori diretti a Catania. Non si ferma infatti l'attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna, che accompagnata da emissione di cenere ha reso necessario chiudere uno spazio aereo. La SAC, società che gestisce l'aeroporto Fontanarossa, ha deciso di sospendere le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 17. L'avviso per l'aviazione resta rosso, ovvero al massimo livello di allerta.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

tutti frutti. Buon San Lorenzo, siamo già arrivati al San Lorenzo, 10 agosto 2026. Mamma mia, ho i brividi. Dici, ma i brividi con questo caldo? Sì. Perché? È perché siamo già al 10 di agosto. Come perché? Ammazza come corre il tempo. E che è? Vabbè, comunque, pensiamo ai bagni più belli che ce li faremo a settembre. Dici, ma sei già a settembre? No, no, non corriamo. Che bella giornata, che bello cominciare la settimana lavorativa con San Lorenzo. Dopo il weekend, dopo il primo weekendone d'agosto, forse il secondo weekendone d'agosto, dove magari uno fa le ore piccole qua là, poi ancora non sei in ferie, quindi ricomincia la settimana, e lunedì però è San Lorenzo. Dice, ad un certo punto scendi dalla giostra, voglio dire, riposati, niente, bello bello. Ma se non si fanno le cose folli in questi giorni? Allora ragazzi, buongiorno a tutti e a tutti, ben ritrovati su Mondo Radio Tutti Frutti. Si riparte con un nuovo appuntamento, saremo in reciproca compagnia fino alle ore 12:30. Vi ricordo che il lunedì estivo di quest'estate 2026 coincide con un appuntamento molto caro ai più giovani, e parliamo di Dizionario Z, lo slang della generazione Z spiegato ai boomer su Mondo Radio Tutti Frutti. Quindi appuntamento alle 11:20 circa con questi giovanissimi che ci illustrano il significato delle parole che usano nel loro linguaggio comune, ecco, quotidiano. Noi nel frattempo partiamo dolcemente, partiamo con qualcosa che ci rilassa mentalmente, partiamo con quello che è stato un grande successo, Kingston Town.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Testa gira perché sei da casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
3: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni

0: Jazz Festival. Suoni, profumi e sapori del borgo. Lunedì 17 agosto, Piazza San Giorgio a Bagnolo. Evento ideato ed organizzato da Didinò, in collaborazione con il comune di Bagnolo del Salento. Musica, cultura, gastronomia, food and beverage. Mercatino dell'artigianato, area giochi bambini. Musica live con i Meganoidi da Genova in esclusiva, unica data in Puglia. E i Crifio con il loro community tour. Ingresso gratuito. EOS Festival, 17 agosto, Bagnolo del Salento.
1: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.
2: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerizzo.com.
3: Hai visto il big sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza, in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
5: Mondo Radio Tutti Frutti.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

rieccoci qua in questo 10 agosto 2026 sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Appena iniziata la settimana, ma è la settimana che corrisponde ad un eterno weekend praticamente, un weekend direi di 7 giorni, comprensivo del weekend appena trascorso, fanno 9 insomma, ecco. Allora, dunque, vi avviso già cosa succede venerdì prossimo, già ve ne parlo perché così sapete dove andare a festeggiare insomma ad attendere il Ferragosto, perché il 14 agosto a Torrevado arriva il Mondo Radio Dance Tour, il che significa che Torrevado si trasforma in un'enorme discoteca all'aperto, libera, gratuita, free per tutti, con i DJ, i vocalist di Mondo Radio, l'animazione, le showgirls, gli effetti speciali. Praticamente ci divertiamo in maniera gratuita, libera, free, chi più ne ha più ne metta. Ci divertiamo insieme il 14 agosto a Torrevado. Area Servizi, arriva il Mondo Radio Dance Tour. Chiaramente si inserisce il Mondo Radio Dance Tour a Torrevado all'interno degli eventi di Estate da Amare, l'estate del comune di Morciano di Lauca, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Insomma ragazzi, ci divertiamo alla grandissima. 14 agosto, Mondo Radio Dance Tour, la discoteca all'aperto, libera, gratuita, free per tutti di Mondo Radio, arriva a Torrevado. Non mancate davvero. Bene, allora continuiamo. Arriva Giovanotti con Ragazza Magica sulle frequenze di Mondo Radio. Oggi vi voglio fare cantare, proprio vi voglio far stare di buon umore, come davvero dobbiamo, perché insomma se non siamo di buon umore in questi giorni, dai.

0: Pubblicità.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolar vi offre viste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda. Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
6: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
5: Allora corro subito da d'Alessandris.
6: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
5: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
7: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo!
8: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
10: Mondo Radio Tutti Frutti. Disco. Esco di radio.
11: Ciao, sono P40, vado a Badisco e disco esco di radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti. Vado a

P40, P40 ci accompagna in questa settimana che ci porta al Ferragosto, quale miglior pezzo di quello del nostro caro P40 per celebrare questa settimana in stile chiaramente, puramente, squisitamente salentino. Quindi consiglio per i turisti, vai a Badisco, ma insomma in realtà come sempre è un pezzo che ci racconta tanto, tanto, che va sempre letto tra le righe, e ne parleremo nel corso di questa settimana con un approfondimento speciale con il nostro Pasquale P40. Allora, quindi abbiamo svelato il disco esco di radio di questa settimana. Ora, a proposito di estati, rifacciamoci un po' vintage, ma non è tanto vintage il brano che vi propongo adesso, però andiamo un attimino ad aprire il cassetto dei ricordi. Ce ne andiamo nell'estate 1992, andiamo a ripescare un vecchio pezzo del mitico Luca Carboni, che vince il Festival Bar dell'estate 92. Indovinate con quale brano? Mare Mare. Allora, noi che cosa facciamo? Certo che ce l'andiamo ad ascoltare, Mare Mare di Luca Carboni. Quindi ragazzi, mi raccomando, poi vi dico un'altra roba, che in quel Festival Bar lì partecipò anche un certo signor Ligabue, anche Jovanotti con Non M'Annoio, anche gli 883 con Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, insomma bei pezzi in quell'anno lì. Fra poco un altro ne ascoltiamo dall'estate 92.

Ed eccoci Luca Carboni con Mare Mare sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Allora arriva anche Ligabue con Orlando contro il cielo, perché in quel Festival Bar del 1992 c'era anche il caro Luciano Ligabue.

0: pubblicità. Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Nel brindisino sulla statale 379 di Egnazia e delle Terme di Torre Canne, code per incidente tra Costa Merlata e Villanova verso Bari. Sulla superstrada Brindisi-Lecce procedere con cautela per lavori al bivio con la statale 16 Adriatica verso Brindisi. Possibili rallentamenti alla circolazione. Sulla stessa superstrada ma in direzione Lecce, per un mezzo in panne ormai rimosso, si viaggia ancora a rilento con code tra Squinzano e Surbo. Prudenza anche sulla statale 100 di Gioia del Colle, un altro mezzo in panne provoca rallentamenti all'altezza del bivio di San Francesco verso Palagiano. Per lavori sulla statale 274 Salentina di Patur, rallentamenti tra il bivio per Acquarica Capo e quello per Racale e Melissano verso Gallipoli. Resta attivo il cantiere inamovibile sulla statale 16 Adriatica nel territorio di Maglie, dove si continua a transitare su carreggiate ridotte con conseguenti rallentamenti. Per concludere ricordiamo che proseguono nel Salentino appunto i controlli della velocità da parte della Polizia Provinciale di Lecce. Presidio rafforzato dalle 7 di questa mattina fino alle 19 sulla provinciale 297 Melendugno Torre dell'Orso e sulla provinciale 65 Ugento Torre San Giovanni. Moderate la velocità e fate buon viaggio. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Manaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Arca Sud, è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 270. Telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
5: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
6: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
7: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
8: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
9: Rav Express a Tricase, nella nuova sede in Via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presicce.
10: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni, in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
11: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.

Gianferro in questa nuova versione di Perdono assieme a Lazza. Eccoci qua, siamo ritornati insieme all'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente, ragazzi, io continuo a illustrarvi che cosa accadrà nei prossimi giorni nell'estate salentina. Allora, l'appuntamento è per il lunedì 17 agosto, quindi fra una settimana ritorna depressa la 23esima edizione di Cibo Vagando nel Borgo, la sagra della pasta fatta a casa e non solo, con il gusto della tradizione nel cuore del paese. Questo evento è organizzato dalla parrocchia Sant'Antonio di Padova, patrocinato dal comune di Tricase, dalla provincia di Lecce, dalla regione Puglia e dalla fondazione della Notte della Taranta, ed è il tassello finale di un percorso più ampio che valorizza il patrimonio territoriale attraverso la musica, la pizzica, l'arte. Poi parliamo dell'offerta gastronomica? Ne parliamo. Prevede la classica pasta fatta a casa, le pittule e tante altre specialità salentine. Lungo l'itinerario chiaramente trovate postazioni con birra alla spina e vino, tutti prodotti da aziende locali. Che meraviglia! E allora, Cibo Vagando nel Borgo vi attende la cultura, l'arte, il sapore, il folklore. Per Cibo Vagare nel centro storico di Depressa, tra la chiesa, il castello, i cortili. Sarete poi accompagnati dalla grande musica dei Mascari Mirì, la band salentina più innovativa tra i gruppi di pizzica, e dalla musica di Eugenio Bennato, fondatore del movimento Taranta Power, in cui chiama raccolta i grandi maestri della musica etnica delle varie regioni del sud Italia. Cibo Vagando nel Borgo vi aspetta a Depressa lunedì 17 agosto. E allora, abbiamo citato Eugenio Bennato, andiamo ad ascoltare Che il Mediterraneo sia.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Continua a salire la tensione sui migranti in Europa, sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. La Germania ha riaperto il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa: nessun dublinante da riprendere dalla Germania.
1: Intanto arriva l'allarme degli 007 sulla possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato che potrebbe portare un ingresso di 50.000 persone in 48 ore. Il rischio terrorismo non può essere sottovalutato, dice il ministro degli esteri italiani, che quindi annuncia: fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Mentre la premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno postato insieme su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società.
2: Medio Oriente: secondo alcune fonti il primo ministro israeliano Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Donald Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla, lo scrive su X il Jerusalem Post. La posizione pubblica del premier israeliano era in realtà ben diversa. Nella giornata di ieri infatti aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace. Netta la posizione del ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben Gvir: l'unica risposta ai nostri nemici e a chi ci vuole male è la forza, la determinazione e la vittoria totale, senza accordi e senza pietà. Hamas ed Hezbollah devono essere annientati fino all'ultimo di loro, senza esitare e senza fermarci.
1: La cronaca: un addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto nel Cosentino è morto dopo essere stato vittima di un pestaggio all'esterno del locale. L'uomo, il 34enne Antonio Perrotta, era originario di Fuscaldo. Secondo la ricostruzione, Perrotta è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Dopo il pestaggio, il 34enne ha fatto rientro a casa e, dopo aver avvertito diversi malori, è stato accompagnato nell'ospedale di Cetraro e poi trasferito a Cosenza, dove è deceduto.
2: Breve tregua temporalesca, poi caldo intenso per la settimana di Ferragosto, quando si raggiungeranno i 38-39 gradi in diverse città. Intanto 19 oggi, quelle contrassegnate dal bollino rosso per le ondate di calore, e proseguono da nord a sud gli interventi dei vigili del fuoco per gli incendi. Copernicus lancia l'allarme: l'Europa occidentale ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre. A luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari.
1: Si aprono nel ricordo di Livio Berruti, leggenda dell'atletica leggera italiana scomparso 87 anni, gli europei di atletica al via oggi a Birmingham. La sua leggerezza è un modello per noi velocisti, correrò per lui, dice l'olimpionico Marcel Jacobs. Oggi la prima giornata di gare vede scendere in pedana Mattia Furlani a caccia della qualificazione per la finale del salto in lungo. Attesa per la gara di getto del peso con Leo Fabbri chiamato a difendere il titolo, si chiude con la finale dei 100 femminili e Zainab Dosso tra le protagoniste annunciate.
2: È tutto, a più tardi.
3: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
2: 9 e 10 agosto a Barbarano, festa di San Lorenzo. Martedì 11 agosto, Torre Vado, area a servizi, festa Stella Maris.
3: Ceramiche terrecotte in Dino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in Dino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
4: A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24. La scelta giusta, ogni giorno.
5: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
7: home. Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
9: Ceramiche in Dino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Dino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Dino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
10: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
0: Agri Beach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato fronte mare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agri Beach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
11: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
12: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
11: Allora corro subito da D'Alessandris.
12: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
11: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
13: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi D'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo!
14: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
15: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
14: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70.

Zeta, lo slang della generazione Zeta spiegato ai boomer sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, tre rampolli della ultima generazione Zeta, tre quattordicenni che ci raccontano un po' di cosucce. Non so di quali siano le parole di cui parleremo, lo scopriremo insieme a loro fra poco, ma prima vi voglio parlare di Circhetta Automotive. State cercando l'auto giusta per voi? Allora andate da Circhetta Automotive, perché vi attende un parco auto ricco di occasioni imperdibili con vetture nuove dei migliori marchi Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia e Alfa Romeo. Non solo da Circhetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero, per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. Soltanto

0: Pubblicità.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerizzo.com.
4: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase arriva.

0: grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Festival, suoni, profumi e sapori del borgo. Lunedì 17 agosto, piazza San Giorgio a Bagnolo. Evento ideato ed organizzato da Didinò in collaborazione con il comune di Bagnolo del Salento. Musica, cultura, gastronomia, food and beverage. Mercatino dell'artigianato, area giochi bambini. Musica live con i Meganoidi da Genova in esclusiva unica data in Puglia. E i Crifio con il loro community tour. Ingresso gratuito. EOS Festival, 17 agosto, Bagnolo del Salento.
3: Saremo io e te.
4: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
5: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
4: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
6: Legati per la vita.
7: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
8: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
7: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
8: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
7: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
8: Gesco è a Melissano, zona industriale.
7: Come posso contattare Gesco?
8: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
9: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
10: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salve, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, beach bar, Caloma Beach, Salento Experience.
11: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
12: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
13: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
14: Siete pronti? pronti per rigenerare mente, corpo e spirito. Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo, con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto, cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
2: Ogni domenica pomeriggio, in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
5: Mondo Radio Tutti Frutti.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

0: Ed eccoci qua, ritorniamo insieme ai fanciullini del dizionario Z, la, chiaramente lo slang della generazione Z spiegato a voi boomer e noi boomer all'ascolto. Ora però hanno deciso di salutarci in questo modo quest'oggi, sempre per, insomma, voglia di, come dire, lavorare, cascami addosso, fammi lavorare il meno che posso. Ma comunque loro ci hanno deciso di salutarci in questo modo per dire che fanno una vita grama, molto grama. Prego.
1: Lunedì, che depressione. Mi alzo dal letto e cala la pressione. Esco di casa e sembra una missione. Sono costretto a vedere persone. C'è chi mi dice: ma è bella la vita. Sì, penso anch'io che sia bella la vita. Con uno yacht e milioni di euro dentro ad una villa. Quella sia una bella vita.
0: Eccoci, salve, buongiorno ad Arianna,
2: ciao.
0: Buongiorno a Lorenzo.
2: Ciao. Ciao,
0: buongiorno. Buongiorno a Giorgia. Quindi è lunedì.
2: Che depressione.
0: Quindi, che depressione. Ma ieri che avete fatto? Ma oggi è San Lorenzo. Ma a proposito, auguri Lorenzo.
2: Grazie, grazie.
0: Felice onomastico.
2: Grazie, grazie.
0: Certo è che questi ragazzi, quando mantengono le promesse, fanno le promesse e le mantengono, perché ho detto io a Lorenzo: Lorenzo, mi raccomando, lunedì prossimo è San Lorenzo. E lui giustamente se n'è venuto con i pasticcini. Facciamogli un applauso. Bravo, bravo.
2: Grazie,
0: bravo,
2: grazie.
0: Bravo, bravo. Allora, auguri a Lorenzo, auguri a tutti coloro che oggi festeggiano anche l'onomastico, oltre a guardare le stelle. Domanda: avete mai visto una stella cadente?
2: Sì,
3: ma molto tempo fa.
2: Posso raccontare un piccolo aneddoto?
0: Sì.
2: Allora, era un San Lorenzo.
0: Avvicinati,
2: insomma,
0: col microfono, sì. Tesoro, benissimo.
2: Stavamo in famiglia, sempre in spiaggia, sai, no?
0: È una cosa che si può raccontare?
2: Beh, sì. Insomma, okay. A un certo punto vediamo questa ipotetica, no, diciamo che è una stella che piano piano cade, però cade molto lentamente. E vediamo però che c'era una scia, cioè, di fuoco quasi, sembrava più fuoco che una...
0: Ecco.
2: E ci rendiamo conto che in realtà probabilmente era un aereo che stava cadendo.
0: Ma non è vero, ma sì. Non è vero. Dopo avete visto il boom?
2: No, però insomma, penso sia caduto lontano, però cadeva molto lentamente, era grande, quindi credo proprio che era un aereo che stava cadendo.
0: O magari uno di quei famosissimi palloni aerostatici delle feste, quando fanno le mongolfiere di carta.
2: No, troppo pacifico come pensiero, non
0: sì,
2: mi piace.
0: Ma sì, Giorgia, tu che sei Tricasina Doc e San Vito in questi giorni anche.
3: Sì, sì.
0: Sei pronta a vivere la festa di San Vito? No!
3: Sì, sono prontissima.
0: Questi 14 anni.
3: No, sono più la tipa da uscite in posti isolati che dove c'è festa.
0: Quindi venite alla festa perché c'è tanta gente, c'è bella, insomma,
3: no,
0: tante cose belle.
3: No, di passaggio, ci sono passate.
0: Ma non è vero, ma no. Giorgia, allora, dunque, questi 14 anni, vedete, proprio l'accidia dal meme sonoro qua che ci hanno fatto ascoltare poco fa, eccetera. Ma oggi, insomma, siete in vacanza. Che tipo di lunedì dovrebbe essere? Questo è il mega weekendone d'agosto. Comunque, POV è il 10 agosto, si può dire? Che cosa succede se io dico POV è il 10 agosto, Arianna?
4: POV significa point of view.
0: Point of view,
4: Punto di vista.
0: Sì.
4: Praticamente ci sono questi video che andavano virali nel 2020, sì. In questo momento sono molto cringe.
2: Molto.
0: Ok, ritorniamo alla parola per cringe, dobbiamo andare a rispolverare una delle prime puntate. Comunque, insomma, POV, quindi point of view, nel 2020 spopolava, anche perché eravamo tutti segregati in casa e quindi a chi più facevi il point of view?
4: Sì, praticamente ognuno esprimeva il suo punto di vista su qualcosa.
0: D'accordo.
4: Che più erano storielle sdolcinate, cose così.
0: Ah, ecco.
2: Oppure c'era anche POV sei un infermiere, POV sei un poliziotto, POV questo, POV quell'altro.
0: Ah, giusto,
2: insomma,
0: perché insomma il periodo era quello che era. E a quanto abbiamo scoperto, grazie alla nostra Giorgia, che cosa abbiamo scoperto online e perché abbiamo proposto As It Was di Harry Styles in relazione a POV? Perché è uno dei pezzi.
3: Sì, sì, certo, perché è una canzone che era molto usata nel 2020 quando
0: venivano,
3: sì, facevo
0: pubblicate.
3: Un po', mettevi sempre questa canzone.
0: Ecco,
3: non si sa perché.
0: Quindi perché? L'abbiamo voluta recuperare. Facendo anche altre ricerche online, abbiamo scoperto che una bella canzone italiana da associare a POV è Estate dei Negramaro. Attenzione, perché la nostra Giorgia, ora io non so come stanno messi Lorenzo e Arianna, non conosce questa canzone. Ammettilo, Giorgia.
3: Vabbè, magari la conosco, comunque la sento.
0: Ecco, allora, ma i Negramaro almeno sappiamo chi sono?
4: Sì,
0: sì,
4: sì,
0: ah, ok, benissimo.
4: Ma dai.
0: Ma dai, ah, beh, va bene. Allora,
2: almeno
0: andiamo...
2: questo. Dai.
0: Almeno questo. Comunque è vero, è un bel point of view estate dei Negramaro. Diciamo che è veramente l'antesignana del POV per eccellenza. Quindi ce l'andiamo ad ascoltare. Fra poco ritorniamo con i ragazzi di Dizionario Z, lo slang della generazione Z su Mondo Radio. Parleremo di Let Me Cook e parleremo di GOT. Che non ho la benché minima idea di quello di, che significa.
2: E mo te lo diciamo, stai tranquilla, non ti preoccupare.

0: rieccoci. E Giorgio ha detto: ah, ma la conosco la canzone. Ragazzi, la memoria per i titoli, le robe, cioè voglio dire, non è vero, capita anche a me, capita,
1: ecco,
0: anche ai migliori.
1: Ecco, ammettilo.
0: Che entusiasmo, bravo, questi fanciulli. Allora, dunque, prossima parola o quantomeno espressione che vi andiamo ad illustrare, loro la usano spesso nel loro modo di esprimersi, nel loro slang. Parliamo di let me cook, ovvero
1: lasciami cucinare.
0: Ma davvero, guarda, su cook stiamo a posto, su let me pure, dai, ci siamo. Let me cook, lasciami cucinare, in che
1: allora,
0: senso?
1: Lasciami cucinare nel senso che questa espressione viene utilizzata quando qualcuno fa qualcosa di in segreto, che non bisogna rivelarlo a molti, in disparte, quindi lasciamolo cucinare, lasciamolo fare, ecco.
0: Ah, ok, let him cook,
1: let me cook.
0: Ok, lasciami fare, sì,
1: lasciami,
0: cioè,
1: fare.
0: Lasciami fare. Ok, d'accordo. Io pensavo che invece ci fosse una cosa tipo lasciamolo cuocere nel suo brodo,
1: sì,
0: ma non è così.
1: Ciao.
0: Ah, vedi? Vabbè, comunque per me. Quindi di conseguenza chiedo. Il prossimo pezzo che abbiamo selezionato è quello di Doja Cat di qualche anno fa, in realtà, che andava molto, Boss Bitch. Perché ci hanno consigliato questo pezzo insieme a Let Me Cook?
1: Perché ha a che fare con, appunto,
0: con tutto questo fatto,
1: sì,
0: di
1: con questo Let Me Cook, esattamente.
0: Cioè, lasciatemi fare, provvedo io, faccio tutto,
1: sì,
0: io, non disturbatemi.
1: Diciamo così, esattamente,
0: ok,
1: esattamente.
0: Ok, d'accordo. Quindi voi la usate spesso? Anche tu hai cook qualcosa? Hai cucinato qualcosa? Nel senso,
1: non credo.
0: Hai detto
1: però
0: ai tuoi amici Let Me Cook, che devo fare sta roba?
1: Non ancora, però può essere che fosse.
0: Ma è una cosa losca? Cioè, solitamente le cose che si fanno associate a Let Me Cook è qualcosa di losco, di torbido?
2: Non proprio di losco.
1: Nel senso che non, cioè,
2: no, magari sei bravo in qualcosa, hai un talento e lo vuoi mostrare ai tuoi amici, allora prima di fare quello che devi fare,
1: lasciatemi cucinare,
2: sì, lasciatemi cucinare, così loro si preparano a vedere,
0: cioè,
2: si
0: aumenta la
2: suspense.
0: Aumentate la suspense con Let Me Cook, quindi si alza l'asticella, ok?
1: Esattamente.
0: Ma voi avete una parola per dire alziamo l'asticella?
1: Io non mi sta venendo in mente in questo momento, ma non credo.
0: No. E la suspense? Guarda, usate
1: suspense, credo.
0: International, ho capito, va bene. Transgenerazionale, d'accordo,
1: scusate.
0: Va bene, comunque, insomma, abbiamo capito. Quindi, prima di dire, ragazzi, let me cook, e poi tutti gli amici, oh, chissà che cosa farà, mamma mia,
1: brava.
0: Ma è proprio bravo. No, ma lei è proprio, c'ha qualche cosa, e avanti, bro. Sista, ma voi mi chiamate bro, sista.
1: Che altro fra si usa?
0: Fra.

0: Pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
3: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
4: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi a Trecase. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
5: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi, tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look, dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel Sud Salento passa da qui.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
8: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo!
9: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Trecase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
10: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
11: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
10: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
12: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
0: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Tardi insieme ai ragazzi di Dizionario Z, ho fatto ascoltare loro niente po' di meno che, ragazzi, Renato Zero con Morire Qui, perché la prossima parola di cui andiamo a parlare è GOT. Chiediamo alla nostra Giorgia come usano questa parola GOT, che vuol dire?
1: Allora, GOT significa greatest of all time, cioè il migliore di tutti i tempi. Oh. E non significa capra.
0: Che vuol dire capra?
1: Got in inglese.
0: Ah, certo, capra, giusto, è vero, me l'ho scordata. Ah,
2: no, non fraintendere.
0: Non fraintendiamo, no, è un acronimo per greatest of all time, ok? Quindi sei proprio got, dici, oh, mi sono offeso, ma come ti permetti, stro? E invece è un complimento.
1: Esatto.
0: Allora, quando mi hanno spiegato questa cosa, mi è venuto in mente che uno tra i miei got, cioè colui a cui io dico sei proprio got, è Renato Zero, perché sono una piccola fan, insomma, del primo Renato. Quindi voi dite all'interno di una frase a qualcuno per fare un complimento, dice sei proprio got.
1: Vabbè, più o meno lo usiamo di più per i personaggi
0: famosi,
1: tipo chi è il tuo got nello sport, nella musica.
0: Ok, e anche per la letteratura funziona questa cosa?
1: Sì.
0: Anche per i libri, tipo il tuo libro gotto? No, solo per le persone. Ah, solo, scusate. chiedevo, ecco, va bene, perché voi parlate anche di libri su TikTok,
1: sì.
0: Le cose, insomma, circolano un sacco di roba. Cioè, Arianna, dovete sapere che mi ha portato una selezione delle sue letture, che comprendono sia romanzi che anche manga, insomma, che già, insomma, così diversifica lei i suoi interessi. Comunque, per me Renato Zero è got, voglio dire, e quindi vi ho fatto ascoltare Morire Qui, che è un bel pezzo che dice: cara, anche se mi hai mollato, io comunque sono...
2: ci sta
0: super. Certo che ci sta sempre Renato Zero. Per chiudere questo intervento di Dizionario Z, lo slang della generazione Z su Mondo Radio, abbiamo anche pensato a i Queen, perché per il nostro caro Lorenzo il got dei got è
3: Freddie Mercury.
0: Ecco qua. E beh, d'altronde è così. Giorgia ha detto: ma li ascolta mio padre. Ha fatto: ma non lo so. Comunque, condividete qualche ascolto con i vostri genitori di musica? Un gruppo X, Giorgia? Sì, no? E se c'è questo gruppo, questa condivisione d'ascolto, quale?
1: No, non ci sono punti di contatto.
0: No, pianeta Terra chiama Giorgia, pianeta Parents chiama Giorgia, rispondete passo, niente. Arianna? Neanche.
4: Sì, vabbè.
0: I Queen? E poi?
4: A volte Metallica.
0: I Metallica, vedi, delle volte. Lorenzo?
2: I Queen, i Doors, con mio padre soprattutto. Oh. Con mio padre siamo molto, perché quando ero piccolo ascoltavamo le canzoni in macchina, quindi mi sono abituato anch'io ai Doors, per esempio, alle canzoni di Checco Zalone, a quelle reggae.
0: Ma no, che c'entra?
2: Insomma.
0: Come fai a dire Doors e poi dire nella stessa frase Checco Zalone, poi dopo si ritorna reggae? Allora, togliamo Checco Zalone.
2: Lo dico.
0: Doors, Bob Marley, chi più esatto. Ne metta.
2: Lo voglio dire.
0: No, non la vogliamo sapere, non ce la faccio. Salutiamo i ragazzi di Dizionario Z.
2: Ciao a tutti.
0: Ci risentiamo lunedì prossimo.
2: Alla prossima.
4: Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti. Ciao.

0: Crazy Little Thing Called Love, The Queen sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Ragazzi, vi voglio parlare di cibo vagando nel borgo. Ritorna depressa lunedì 17 agosto la 23esima edizione di Cibo Vagando nel Borgo, ovvero la sagra della pasta fatta a casa e non solo, con il gusto della tradizione nel cuore del paese. È un evento organizzato dalla parrocchia Sant'Antonio di Padova e patrocinato dal comune di Tricase, dalla provincia di Lecce, dalla regione Puglia e dalla fondazione della Notte della Taranta. È il tassello finale di un percorso più ampio che valorizza il patrimonio territoriale attraverso la musica, la pizzica e l'arte. L'offerta gastronomica prevede la classica pasta fatta a casa, ma anche le pittule e tantissime altre specialità salentine. Lungo l'itinerario poi trovate postazioni con birra alla spina e vino, chiaramente tutti prodotti da aziende locali. Parliamo di cultura, parliamo di arte, parliamo di sapore e di folklore, per cibo vagare nel centro storico, tra la chiesa, il castello, i cortili. Sarete accompagnati poi dalla grande musica dei Mascari Mirì, la band salentina più innovativa tra i gruppi di pizzica, e dalla musica di Eugenio Bennato, il fondatore del movimento Taranta Power, in cui chiama raccolta i grandi maestri della musica etnica delle varie regioni del sud Italia. Cibo vagando nel borgo a depressa lunedì 17 agosto. Prosegue questo nostro appuntamento in diretta, ci avviamo verso la conclusione, quindi rimanete con noi.
1: L'estate in musica passa prima da noi.

0: Mondo Radio. Un mare di successi.
1: Anteprima notizie.
2: Appuntamento con il GR locale per le 12.30. Apriremo con il ritrovamento del corpo senza vita di un 28enne di Ugento dopo essere stato probabilmente investito da un'auto pirata. Paura invece questa mattina all'ospedale Vito Fazzi di Lecce per un uomo che armato di coltello ha aggredito e minacciato pazienti e personale sanitario. Poi ancora cronaca, attualità e sport.
3: Mondo Radio, tutti frutti.
4: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
1: Ehi! Sì, dico proprio a te!
2: Hai bisogno di staccare un po' la spina,
1: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
3: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati, non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
4: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
5: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
4: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
5: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
4: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
5: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
6: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: I tormentoni dell'estate dagli anni 60 ad oggi, solo su Mondo Radio, naturalmente.
8: 1991.

0: E siamo ritornati indietro nel tempo all'estate 1991, quando Gino Paoli con quattro amici vinceva il Festival Bar di quell'anno. Quindi suonava così l'estate italiana del 1991, suonava anche insieme agli Stadio con Generazione di Fenomeni. E noi andiamo ad ascoltare proprio questo brano subito dopo il mio intervento, un intervento importante, importante. Avete sentito la voce di Vasco Rossi alla fine di Quattro Amici, che segna, no, questo ponte ideale tra generazioni di cantautori, tra Gino Paoli e Vasco Rossi. È bellissima questa cosa qua. E allora, piccolo spazio pubblicità, e vi voglio parlare di Valmauto, perché da Valmauto potete scoprire la nuova Toyota Aygo X Hybrid, il crossover urbano compatto che unisce lo stile audace, l'agilità sorprendente e tutta l'efficienza dell'ibrido Toyota. La posizione di guida è rialzata, la tecnologia è smart, i consumi sono intelligenti, è perfetta per muovervi ovunque, dal traffico quotidiano alle fughe del weekend. Non aspettate, andate da Valmauto a scoprire la nuova Toyota Aygo X Hybrid. E ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Quindi andate a scoprire Valmauto, visitate il sito www.valmauto.it. L'auto giusta vi aspetta e costa meno di quanto possiate pensare. Valmauto, qualità che conviene e occasioni che durano. Infine vi dico di più, da Valmauto trovate sempre un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Prenotate un appuntamento allo 0833 54 40 00. Valmauto, vendite e noleggio auto vi aspetta a Tricase nella zona industriale.
1: Io

0: Pubblicità.
1: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
2: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi, tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look, dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel Sud Salento passa da qui.
5: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso,

0: Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
1: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
2: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
3: Rave Express, a Tricase, nella nuova sede in Via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presice.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Mondo Radio Tutti Frutti.
6: You Mom con Club Tropicana chiudono il primo appuntamento di questa settimana. Sentite questi grillini così in sottofondo. Allora vi auguro che questo San Lorenzo vi possa portare tanta gioia per una bella serata da trascorrere all'aria aperta, sì, con il naso all'insù sicuramente, ma insomma coccolati anche dalle onde, con quella serenità che dovrebbe contraddistinguere poi questo periodo, al di là insomma degli eventoni. Tra l'altro vi segnalo alle ore 6 di domani mattina un evento a Marina De Andrano, il concerto all'alba organizzato dal comune. Alle ore 6 la zona botte vi attende con questo bellissimo concerto. E allora ragazzi, insomma, che dire, godetevi questo San Lorenzo. Noi ci risentiamo domani mattina, attendete il giornale radio.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. È stato ritrovato il corpo senza vita di Daniele Congedi, il 28enne di Ugento, scomparso da ieri mattina. Il giovane è stato ritrovato ieri intorno alle 23 lungo la statale 350 nel tratto che collega Ugento a Racale. Si ipotizza che sia stato investito da un veicolo il cui conducente è poi fuggito senza prestare soccorso. L'allarme era stato lanciato dai familiari preoccupati per il mancato rientro di Daniele, che era uscito in bicicletta. La prefettura di Lecce aveva immediatamente attivato il piano provinciale di ricerca sino al tragico ritrovamento avvenuto in serata. Gli accertamenti dovranno adesso stabilire la dinamica dell'incidente e individuare il pirata della strada. Momenti di paura questa mattina all'interno del pronto soccorso Vito Fazzi a Lecce, quando un uomo di origini straniere, armato di coltello, ha minacciato pazienti e personale sanitario. Secondo una prima ricostruzione, il giovane ha iniziato a manifestare comportamenti violenti ferendosi con un grosso coltello. Sul luogo sono giunti rapidamente carabinieri e polizia, che dopo i vani tentativi di calmarlo sono stati costretti ad utilizzare il taser per immobilizzarlo. Il personale sanitario è poi intervenuto per fornirgli le prime cure e, una volta stabilizzato, lo ha ricoverato nello stesso ospedale. Sono ancora ignoti i motivi del gesto. La Guardia di Finanza di Gallipoli ha sgominato un'associazione per delinquere in materia di accise. Alcune imprese agricole, mediante documentazione falsa, ottenevano rilevanti quantitativi di prodotto petrolifero agevolato, che veniva poi ceduto a persone non aventi diritto e operanti tra le province di Lecce e Brindisi. È stato anche scoperto un deposito di prodotti petroliferi che riforniva gasolio agricolo a centinaia di automezzi e due imprenditori agricoli che mettevano a disposizione i loro libretti fiscali per ricevere ingenti quantitativi di gasolio agevolato. L'operazione si è conclusa con l'arresto di 4 persone, la segnalazione di 23 soggetti, constatando un'evasione di accise pari a circa 156.000 euro. Malore fatale per un turista 71enne durante un'immersione nei mari del Salento. Il tragico evento porta a 7 le vittime in appena 6 giorni in provincia di Lecce. L'uomo ieri, insieme ai suoi amici, stava esplorando i fondali tra Castro e Santa Cesarea Terme. Il malore lo avrebbe accusato mentre era in prossimità di Porto Miggiano. Dopo che sono stati allertati i soccorsi, le imbarcazioni della Guardia Costiera sono intervenute rapidamente. Gli operatori del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. È tornato in carcere Giovanni Calasso, il 61enne esponente della Sacra Corona Unita, già condannato all'ergastolo, accusato dell'omicidio di Stefano Tomeo, avvenuto a Copertino l'11 aprile scorso. Il giudice per le indagini preliminari ha deciso di aggravare la misura cautelare, ordinando il ritorno alla custodia in carcere dopo che Calasso si è allontanato arbitrariamente dalla sua residenza, dove era ai domiciliari. Calasso era finito in manette lo scorso 1 luglio dopo l'omicidio, ottenendo poi i domiciliari a causa delle precarie condizioni di salute. Adesso però il giudice ha ripristinato la custodia cautelare nell'istituto di pena. Un episodio di violenza si è verificato a Spongano durante la festa patronale. Un 42enne di origini marocchine, residente nel Salento, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha iniziato a molestare i passanti. A quel punto il comandante della polizia locale si è avvicinato all'uomo nel tentativo di calmarlo, ma il 42enne ha reagito scagliandosi fisicamente contro il pubblico ufficiale. Durante la colluttazione il comandante ha riportato lesioni a un braccio, per fortuna non gravi, ma solo l'intervento dei carabinieri ha evitato conseguenze peggiori. I militari sono riusciti a fermare l'aggressore, che è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione del PM di turno è stato poi trasferito in carcere a Lecce. Tentato furto a Specchia la scorsa notte, hanno utilizzato un'auto come ariete per sfondare la vetrina di un bar, ma il colpo è fallito e sono fuggiti a mani vuote. L'episodio è avvenuto alla periferia della cittadina, dove alcuni malviventi hanno preso di mira una caffetteria situata nell'area di servizio lungo la strada che collega il borgo a Lucugnano. Secondo la prima ricostruzione, i ladri avrebbero guidato l'auto contro la saracinesca del locale, gestito da un 43enne del luogo, nel tentativo tentativo di aprirsi un varco. Tuttavia il sistema d'allarme collegato a un istituto di vigilanza ha mobilitato le guardie giurate. I responsabili sono fuggiti a bordo della stessa auto. Nel frattempo sono intervenuti i carabinieri. I danni provocati dal veicolo sono ancora in fase di quantificazione. Le indagini per individuare l'auto utilizzata nell'assalto e rintracciare i membri della banda sono ancora in corso. Ancora cronaca, controlli dall'alto con l'elicottero, i carabinieri riescono ad individuare alcune auto rubate. La scoperta è stata effettuata durante il pattugliamento nell'area del Brindisino. Tre SUV rubati nei giorni scorsi tra Brindisi e la provincia di Lecce sono stati rinvenuti nelle campagne di Tuturano. Grazie alla copertura capillare delle aree periferiche, i militari hanno scoperto le auto rubate. Si tratta di una Land Rover Discovery Sport rubata a Brindisi, di una Range Rover Sport e una Land Rover Evoque rubate invece in provincia di Lecce. I mezzi erano del tutto privi di componenti meccaniche e di carrozzeria. Le parti asportate con ogni probabilità sono già finite nel mercato illecito dei pezzi di ricambio. Le indagini dovranno stabilire i responsabili. Chiudiamo con lo sport, il calcio, le ultime su Lecce. Oggi è stato presentato alla stampa il nuovo attaccante giallorosso William Jubels, autore ieri del primo gol con la maglia del Lecce nell'amichevole vinta 1-0 con il Monopoli. Mi voglio concentrare sul presente e segnare quanti più gol possibile, ha dichiarato. Desideravo un club che mi volesse veramente e sono felice di essere qui. Sono molto rapido e bravo nella finalizzazione, ha detto ancora Jubels. Attacco la profondità e mi piace superare i difensori. Sul campionato italiano ha concluso: non mi spaventa nulla e non vedo l'ora di cominciare. Intanto, sempre oggi, l'Unione Sportiva Lecce, insieme ad Adidas, ha svelato la terza maglia, che ripropone il colore blu arricchita da dettagli giallorossi sul girocollo e sui bordi. Il kit è completato da pantaloncini e calzettoni, entrambi in blu. Chiudiamo con questa notizia, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
0: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari. Pubblicità.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
4: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: La L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Segui.
7: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolar vi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
8: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
9: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia a Torrevado, in Corso Venezia.
10: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
11: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torrevado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
12: 9 e 10 agosto a Barbarano, festa di San Lorenzo. Martedì 11 agosto, Torrevado, area a servizi, festa Stella Maris.
13: Pomeriggio tutti frutti.
14: Tutti frutti, frutti.
13: Le canzoni più belle,
14: le canzoni più belle
13: su Mondo Radio.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Interviene per difendere il figlio durante una lite e ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. È accaduto la scorsa notte sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti, dove un cinquantenne di Lanciano, originario di Altino, è stato colpito con un pugno al volto durante una lite tra giovani al termine di una serata trascorsa nei locali della Movida. L'uomo, che sarebbe intervenuto solo verbalmente per difendere il figlio, sarebbe stato colpito da un 19enne cadendo a terra e sbattendo la testa. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi.
1: È stato arrestato l'uomo a bordo di un'auto scappato senza prestare soccorso, ferendo un'intera famiglia in un incidente stradale a Coni di Travo in provincia di Piacenza. Il 42enne, dopo essere stato rintracciato e trasferito in ospedale, era fuggito per una seconda volta per raggiungere casa sua. Un bambino di 10 anni è in terapia intensiva, in pericolo di vita.
2: Un bambino di 4 anni è stato invece travolto dall'autovettura condotta dal padre, che stava effettuando una manovra nei pressi dell'abitazione della famiglia. È accaduto ieri sera a Borgia, centro in provincia di Catanzaro. Le condizioni del piccolo sono apparse subito gravi. Giunto con dali soccorso all'ospedale di Cosenza, il bimbo è stato successivamente trasportato al Bambino Gesù di Roma.
1: La crisi migratoria accende il confronto in Europa. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Le due premier chiedono una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale: sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Il ministro degli esteri italiani plaude al presidente del PPE. Bene Weber dice: bisogna difendere insieme le frontiere e potenziare Frontex.
2: Conflitto Mosca-Kiev, è salito a 13 morti il bilancio del pesante attacco con droni ucraini sulla Repubblica Russa del Tatarstan. È un crimine di guerra, attacca Mosca, e che pesa sulla coscienza degli alleati occidentali dell'Ucraina, che la riforniscono di armi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha invece causato la morte di 5 persone.
1: In nuoto, al via le prove in vasca agli europei di Parigi, dalle 18:30 semifinali e finali. Azzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadrarella qualificata nella finale di domani nell'800 stile. Curtis e Menicucci in semifinale, 100 stile, come Cecconne e Gargani nei 50 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

0: pubblicità.
1: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
2: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati, non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
4: Allora corro subito da D'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
6: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi D'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo!
7: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
9: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
8: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
10: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
11: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
12: Ruberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Ruberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. Robertoerrizzo.com.
13: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui. Here we go.
0: Bomba Auto Officina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Auto Officina. Un nome, una garanzia.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Radio's Golden Old, and we remember.

0: pubblicità.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
3: Jesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Jesco?
3: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!

0: tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi. Scarnera e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
1: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
0: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
2: Legati per la vita. Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salve, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, Beach Bar, Caloma Beach, Salento Experience.
4: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
5: La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
6: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo.

0: pubblicità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Nel brindisino sulla statale 379 di Egnazia e delle Terme di Torre Canne, code per incidente tra Costa Merlata e Villanova verso Bari. Sulla superstrada Brindisi-Lecce procedere con cautela per lavori al bivio con la statale 16 Adriatica verso Brindisi. Possibili rallentamenti alla circolazione. Sulla stessa superstrada ma in direzione Lecce, per un mezzo in panne ormai rimosso, si viaggia ancora a rilento con code tra Squinzano e Surbo. Prudenza anche sulla statale 100 di Gioia del Colle, un altro mezzo in panne provoca rallentamenti all'altezza del bivio di San Francesco verso Palagiano. Per lavori sulla statale 274 Salentina di Patur, rallentamenti tra il bivio per Acquarica Capo e quello per Racale e Melissano verso Gallipoli. Resta attivo il cantiere inamovibile sulla statale 16 Adriatica nel territorio di Maglie, dove si continua a transitare su carreggiate ridotte con conseguenti rallentamenti. Per concludere, ricordiamo che proseguono nel Salentino appunto i controlli della velocità da parte della Polizia Provinciale di Lecce. Presidio rafforzato dalle 7 di questa mattina fino alle 19 sulla provinciale 297 Melendugno Torre dell'Orso e sulla provinciale 65 Ugento Torre San Giovanni. Moderate la velocità e fate buon viaggio. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Manaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
1: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
2: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
3: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
4: Festival, suoni, profumi e sapori del borgo. Lunedì 17 agosto, piazza San Giorgio a Bagnolo. Evento ideato ed organizzato da Didinò, in collaborazione con il comune di Bagnolo del Salento. Musica, cultura, gastronomia, food and beverage, mercatino dell'artigianato, area giochi bambini, musica live con i Meganoidi da Genova in esclusiva unica data in Puglia e i Crifio con il loro community tour. Ingresso gratuito. EOS Festival, 17 agosto, Bagnolo del Salento.
5: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 270. 75, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Roma nell'ambito dell'indagine della procura coordinata dal procuratore Francesco Lovoi, in cui si contesta anche il metodo mafioso.
1: Giorgio Meloni e Mette Frederiksen insieme per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. La premier italiana e l'omologa danese chiedono via social una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici.
2: Venuto per difendere il figlio durante una lite ed ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. È accaduto la scorsa notte sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti, dove un cinquantenne di Lanciano, originario di Altino, è stato colpito con un pugno al volto durante una lite tra giovani al termine di una serata trascorsa nei locali della Movida. L'uomo, che sarebbe intervenuto solo verbalmente per difendere il figlio, sarebbe stato colpito da un 19enne, cadendo a terra e sbattendo la testa. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi.
1: La mala depurazione continua ad essere la piaga principale di mare e laghi italiani. Su 391 punti campionati in totale in 19 regioni, uno su tre è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento, ovvero il 34%, un dato in linea con quello dell'anno scorso. Trend negativo anche per i laghi, dove il 34% registrato nel 2026 è il peggiore degli ultimi 7 anni, dal 2020 al 2026. Foci di fiumi, canali e torrenti si confermano punti critici. È in sintesi il bilancio finale di Goletta Verde e Goletta dei Laghi, le due campagne estive di Legambiente.
2: E l'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Dopo i record dei giorni scorsi, domani saranno ancora 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì 12 risaliranno a 20. Copernicus lancia l'allarme: giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. Record anche per la temperatura superficiale dei mari a luglio, con valori mai osservati negli oceani extrapolari.
1: Lo sport: cominciano malissimo i campionati europei di atletica per Mattia Furlani, al via oggi a Birmingham. Il nostro lunghista, favorito d'obbligo, si è infortunato al primo salto delle qualificazioni. Appena atterrato a 7,73 metri, l'azzurro si è toccato la coscia destra, facendo evidenti segni di non poter proseguire la gara e di doversi quindi ritirare. Clamoroso invece Inzoli, l'azzurro vola 8,34 metri, è la migliore misura di qualificazione, va direttamente in finale.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Festival, suoni, profumi e sapori del borgo. Lunedì 17 agosto, Piazza San Giorgio a Bagnolo. Evento ideato ed organizzato da Didinò, in collaborazione con il comune di Bagnolo del Salento. Musica, cultura, gastronomia, food and beverage, mercatino dell'artigianato, area giochi bambini, musica live con i Meganoidi da Genova in esclusiva unica data in Puglia e i Grifio con il loro community tour, ingresso gratuito. EOS Festival, 17 agosto, Bagnolo del Salento.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
3: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
0: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Pubblicità.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
4: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
3: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
4: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
3: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
4: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
5: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
2: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi a Tricase. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
7: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
8: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
5: Pomeriggio tutti frutti, le canzoni più belle su Mondo Radio.

through, tutti i frutti, tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Lavitola accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitante. Tarda. Tavares è attualmente latitante e si troverebbe in Africa.
1: Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. La Casa Bianca minimizza: non siamo preoccupati delle sue parole. Ci aspettiamo dagli Stati Uniti che facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali, la reazione di Hamas.
2: Massiccio attacco delle forze ucraine in Tatarstan. 13 morti, colpita anche una raffineria. Dall'altra parte, un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte anche Sumi, ferendo 14 persone.
1: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì risaliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde Brescia, che domani segna bollino arancione.
2: Presenta il conto anche ai pronto soccorso il clima rovente e la Simeo lancia l'allarme.
3: La carenza di medici e di infermieri dell'emergenza urgenza è davvero importante, si parla all'incirca di 5.000 medici e un numero ancora più elevato di infermieri. Queste carenze si acuiscono ovviamente d'estate. In Italia i servizi di emergenza urgenza e pronto soccorso che hanno un organico, un personale adeguato sono rarissimi.
1: Finisce al primo salto di qualificazione l'europeo di Mattia Furlani, il 21enne azzurro nell'atterrare in avanti ha accusato problemi alla coscia destra ed è uscito dallo stadio in carrozzina. La sfortunata esibizione di oggi segnerà presumibilmente la fine della stagione per Furlani e la rinuncia conseguente agli Ultimate Championship di Budapest a metà settembre.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio, una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
0: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
0: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo!
0: A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24, la scelta giusta, ogni giorno.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Ma da i grandi affari sono già iniziati, non farteli raccontare. Ma da Corso Roma, Tricase.
1: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
2: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
3: Mondo Radio, tutti pronti. Mondo

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità, rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: pubblicità.
1: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
7: 9 e 10 agosto a Barbarano, festa di San Lorenzo. Martedì 11 agosto, Torre Vado, area a servizi, festa Stella Maris.
8: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
9: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
10: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
9: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
7: Festival, suoni, profumi e sapori del borgo. Lunedì 17 agosto, piazza San Giorgio a Bagnolo. Evento ideato ed organizzato da Didinò in collaborazione con il comune di Bagnolo del Salento. Musica, cultura, gastronomia, food and beverage, mercatino dell'artigianato, area giochi bambini, musica live con i Meganoidi da Genova in esclusiva, unica data in Puglia.

0: Pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10.

0: piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
1: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia. Salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
2: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi a Tricase. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
3: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
4: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
3: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook, Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
4: E allora vieni.
5: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
6: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.

0: essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.
2: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità. 0833 54 60 72.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
4: Il tifone Dolphin ha causato forti piogge e la cancellazione di quasi 1000 voli nella Cina orientale, dove secondo le autorità oltre 1 milione di persone sono state evacuate nei giorni scorsi. A Shanghai i trasporti pubblici cittadini sono stati sospesi. Un terremoto di magnitudo 6.7 ha invece colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito con forte intensità in gran parte del territorio colombiano. Al momento non sono state segnalate vittime né danni a edifici e infrastrutture.
5: Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. La Casa Bianca minimizza: non siamo preoccupati dalle sue parole. Ci aspettiamo che gli Stati Uniti facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. Questa è la reazione di Hamas.
4: Incidente all'aeroporto di Milano Linate: un mezzo di una società di handling ha scontrato un aereo durante una manovra nell'area dell'aviazione generale dello scalo milanese. L'episodio si è verificato intorno alle 11:20, quando l'auto ha colpito la parte anteriore della fusoliera. Le partenze dell'aeroporto sono quindi state bloccate e si sono registrati alcuni ritardi operativi. Non risultano feriti né particolari conseguenze per i passeggeri.
5: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'AFA. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì risaliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde Brescia, che domani segna bollino arancione. Presente al conto anche pronto soccorso il clima rovente e la Simeo lancia l'allarme. Mancano 7000 tra infermieri e medici.
4: Prima giornata degli europei di atletica. Leo Fabbri si qualifica per la finale di getto del peso con la miglior misura, con lui anche Ponzio e Uyer. L'europeo di Mattia Furlani finisce al primo salto delle qualificazioni con il campione azzurro che si infortuna nuovamente. Va in finale invece Francesco Inzoli. Stasera si chiude con la finale dei 100 femminili e Zainab Dosso tra le protagoniste annunciate. Negli 800 metri maschili Pernice e Lazzaro si qualificano per la semifinale.
5: Ed è tutto, più tardi.
6: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net, su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerrizzo.com.
5: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
6: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
5: Allora corro subito da d'Alessandris.
6: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
5: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
7: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo!
8: Agribeach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento, a Pescoluse, è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
9: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescoluse, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
10: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
11: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé,
0: Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere.

0: sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Ma da i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Ma da Corso Roma, Tricase.
1: Nel tuo weekend, scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend, su Mondo Radio.

Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: pubblicità.
1: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
2: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari. Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
3: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
4: home. Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato.

0: Lecce, nei pressi del porto peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria e creperia.
1: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Buon pomeriggio da Davide Roberto dalla redazione. Apriamo con la cronaca: è morto a causa di un malore in mare a Otranto un 76enne originario di Napoli.

0: Episodio avvenuto vicino a Frassanito e a Limini, dove l'uomo Giancarlo Capuzzo, in vacanza insieme alla famiglia nel Salento, è stato colto da un malore mentre nuotava. Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, l'anziano è deceduto probabilmente a causa di un arresto cardiaco. Nell'ultima settimana si sono registrate ben 8 vittime tra diverse località costiere in provincia di Lecce. Ed è stato ritrovato il corpo senza vita di Daniele Congedi, il 28enne di Ugento, scomparso da ieri mattina. Il giovane è stato ritrovato ieri intorno alle 23 lungo la statale 350 nel tratto che collega Ugento a Racale. Si ipotizza che sia stato investito da un veicolo il cui conducente è poi fuggito senza prestare soccorso. L'allarme era stato lanciato dai familiari preoccupati per il mancato rientro di Daniele, che era uscito in bicicletta. La prefettura di Lecce aveva immediatamente attivato il piano provinciale di ricerca sino al tragico ritrovamento avvenuto in serata. Gli accertamenti dovranno adesso stabilire la dinamica dell'incidente e individuare il pirata della strada. Momenti di paura questa mattina all'interno del pronto soccorso Vito Fazzi a Lecce, quando un uomo di origini straniere, armato di coltello, ha minacciato pazienti e personale sanitario. Secondo una prima ricostruzione, il giovane ha iniziato a manifestare comportamenti violenti ferendosi con un grosso coltello. Sul luogo sono giunti rapidamente carabinieri e polizia, che dopo i vani tentativi di calmarlo sono stati costretti ad utilizzare il taser per immobilizzarlo. Il personale sanitario è poi intervenuto per fornirgli le prime cure e, una volta stabilizzato, lo ha ricoverato nello stesso ospedale. Sono ancora ignoti i motivi del gesto. La Guardia di Finanza di Gallipoli ha sgominato un'associazione per delinquere in materia di accise. Alcune imprese agricole, mediante documentazione falsa, ottenevano rilevanti quantitativi di prodotto petrolifero agevolato, che veniva poi ceduto a persone non aventi diritto e operanti tra le province di Lecce e Brindisi. È stato anche scoperto un deposito di prodotti petroliferi che riforniva gasolio agricolo a centinaia di automezzi e 2 imprenditori agricoli che mettevano a disposizione i loro libretti fiscali per ricevere ingenti quantitativi di gasolio agevolato. L'operazione si è conclusa con l'arresto di 4 persone, la segnalazione di 23 soggetti, constatando un'evasione di accise pari a circa 156.000 euro. È tornato in carcere Giovanni Calasso, il 61enne esponente della Sacra Corona Unita, già condannato all'ergastolo, accusato dell'omicidio di Stefano Tomeo, avvenuto a Copertino l'11 aprile scorso. Il giudice per le indagini preliminari ha deciso di aggravare la misura cautelare, ordinando il ritorno alla custodia in carcere dopo che Calasso si è allontanato arbitrariamente dalla sua residenza, dove era ai domiciliari. Calasso era finito in manette lo scorso 1 luglio dopo l'omicidio, ottenendo poi i domiciliari a causa delle precarie condizioni di salute. Adesso però il giudice ha ripristinato la custodia cautelare nell'istituto di pena. Un episodio di violenza si è verificato a Spongano durante la festa patronale. Un 42enne di origini marocchine, residente nel Salento, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha iniziato a molestare i passanti. A quel punto il comandante della polizia locale si è avvicinato all'uomo nel tentativo di calmarlo, ma il 42enne ha reagito scagliandosi fisicamente contro il pubblico ufficiale. Durante la colluttazione il comandante ha riportato lesioni a un braccio, per fortuna non gravi, ma solo l'intervento dei carabinieri ha evitato conseguenze peggiori. I militari sono riusciti a fermare l'aggressore, che è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione del PM di turno è stato poi trasferito in carcere a Lecce. Tentato furto a Specchia la scorsa notte, hanno utilizzato un'auto come ariete per sfondare la vetrina di un bar, ma il colpo è fallito e sono fuggiti a mani vuote. L'episodio è avvenuto alla periferia della cittadina, dove alcuni malviventi hanno preso di mira una caffetteria situata nell'area di servizio lungo la strada che collega il borgo a Lucugnano. Secondo la prima ricostruzione, I ladri avrebbero guidato l'auto contro la saracinesca del locale, gestito da un 43enne del luogo, nel tentativo di aprirsi un varco. Tuttavia il sistema d'allarme, collegato a un istituto di vigilanza, ha mobilitato le guardie giurate. I responsabili sono fuggiti a bordo della stessa auto. Nel frattempo sono intervenuti i carabinieri. I danni provocati dal veicolo sono ancora in fase di quantificazione. Le indagini per individuare l'auto utilizzata nell'assalto e rintracciare i membri della banda sono ancora in corso. Ancora cronaca, controlli dall'alto con l'elicottero, i carabinieri riescono ad individuare alcune auto rubate. La scoperta è stata effettuata durante il pattugliamento nell'area del Brindisino. 3 SUV rubati nei giorni scorsi tra Brindisi e la provincia di Lecce sono stati rinvenuti nelle campagne di Tuturano. Grazie alla copertura capillare delle aree periferiche, i militari hanno scoperto le auto rubate. Si tratta di una Land Rover Discovery Sport rubata a Brindisi, di una Range Rover Sport e una Land Rover Evoque rubate invece in provincia di Lecce. I mezzi erano del tutto privi di componenti meccaniche e di carrozzeria. Le parti asportate con ogni probabilità sono già finite nel mercato illecito dei pezzi di ricambio. Le indagini dovranno stabilire i responsabili. Veniamo ora agli news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Gabriele Germani, analista di Capibara Media.
1: L'Europa occidentale brucia. Giugno-luglio si confermano i mesi più roventi mai registrati, ma questa non è una semplice anomalia climatica. È il rantolo del capitalismo occidentale giunto ormai al suo capolinea. Mentre i nostri territori soffocano sotto ondate di calore inedite, governi e multinazionali ignorano la conversione ecologica, se non per specularci sopra. Preferiscono investire fiumi di denaro pubblico nel riarmo, sacrificando il futuro del pianeta sull'altare del profitto e dell'industria bellica. Questa crisi ecologica è inscindibile dall'imperialismo. Per mantenere i propri privilegi e accaparrarsi le risorse naturali, necessario a un modello insostenibile, il sistema dominante non esita a ricorrere a golpe in America Latina, al genocidio in Palestina e alle guerre in Ucraina e Iran. La privatizzazione dei beni comuni e la devastazione ambientale sono le armi di un impero in declino che cerca di sopravvivere depredando il sud del mondo. Non ci sarà vera giustizia climatica senza una radicale rottura anticapitalista e antiimperialista. La salvezza dell'ecosistema e di tutti noi passa per la pace e per la fine dello sfruttamento globale e delle guerre.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio, le ultime su Lecce. Oggi è stato presentato alla stampa il nuovo attaccante giallorosso William Jubels, autore ieri del primo gol con la maglia del Lecce nell'amichevole vinta 1-0 con il Monopoli. Mi voglio concentrare sul presente e segnare quanti più gol possibile, ha dichiarato. Desideravo un club che mi volesse veramente e sono felice di essere qui. Sono molto rapido e bravo nella finalizzazione, ha detto ancora Jubels. Attacco la profondità e mi piace superare i difensori. Sul campionato italiano, ha concluso, non mi spaventa nulla e non vedo l'ora di cominciare. Intanto, sempre oggi, l'Unione Sportiva Lecce, insieme ad Adidas, ha svelato la terza maglia, che ripropone il colore blu arricchita da dettagli giallorossi sul girocollo e sui bordi. Il kit è completato da pantaloncini e calzettoni, entrambi in blu. Chiudiamo con questa notizia, grazie per l'ascolto. Un saluto da Davide Ruberto.
2: Mondo Radio Tutti i Frutti, dal 1988 la prima, l'unica, l'inconfondibile Mondo Radio, una radio per tutti.
3: Pubblicità. Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrique Zotto. Bomba Auto Officina, un nome, una garanzia.
4: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa. Il piacere del regalo.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
8: Rave Express, a Tricase, nella nuova sede in via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presicce.
9: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
10: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
9: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
11: Quando torno al mio paese.
12: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salde, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, Beach Bar, Caloma Beach, Salento Experience.
13: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
7: 9 e 10 agosto a Barbarano, festa di San Lorenzo. Martedì 11 agosto, Torre Vado, area a servizi, festa Stella Maris.
14: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
15: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torre Vado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia a Torre Vado, in Corso Venezia.
16: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: radio. La radio ringrazia.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito con forte intensità in gran parte del territorio colombiano. Una persona è deceduta, 10 sono rimaste ferite e 3 risultano disperse. Sono stati inoltre segnalati gravi danneggiamenti a diversi edifici.
1: Al momento non sono in corso negoziati tra l'Iran e gli Stati Uniti, lo rende noto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano in merito alla riapertura della navigazione dello stretto di Hormuz, aggiungendo che Teheran scambia messaggi con Washington solo tramite intermediari, escludendo quindi colloqui diretti. Il ripristino delle operazioni, sottolinea, è comunque subordinato alla revoca del blocco navale statunitense. Intanto il petrolio accelera a New York con guadagni superiori al 2% a causa delle nuove incertezze relative alla riapertura di Hormuz, da dove transita il 20% del greggio mondiale.
2: La premier Giorgia Meloni e l'omologa danese Mette Frederiksen mandano un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici.
1: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
2: Una rissa fuori da una discoteca si è conclusa in tragedia a San Gineto, in provincia di Cosenza. Un 34enne Antonio Perrotta è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. L'uomo, addetto alla sicurezza, è stato coinvolto in una lite avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine della rissa, il 35enne ha fatto rientro a casa, ma dopo aver avvertito diversi malori è stato accompagnato in ospedale ed è deceduto. Sull'accaduto sono in corso le indagini.
1: Il calcio, un consorzio che include il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote del Liverpool Football Club. Secondo quanto appreso dall'emittente britannica Fairway Sport Group, l'azionista di maggioranza del club di Anfield dal 2010 si starebbe preparando ad annunciare la transizione già questa settimana.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: 60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
2: Ogni domenica pomeriggio in

0: fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris, impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo.
3: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
6: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
7: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
6: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
7: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
6: Gesco è a Melissano, zona industriale.
7: Come posso contattare Gesco?
6: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
8: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
1: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
2: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.
3: Greatest Hits.
4: Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
4: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
5: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per

0: Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Pubblicità.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Festival, suoni, profumi e sapori del borgo. Lunedì 17 agosto, piazza San Giorgio a Bagnolo. Evento ideato ed organizzato da Didinò in collaborazione con il comune di Bagnolo del Salento. Musica, cultura, gastronomia, food and beverage, mercatino dell'artigianato, area giochi bambini, musica live con i Meganoidi da Genova in esclusiva, unica data in Puglia, e i Crifio con il loro community tour. Ingresso gratuito. EOS Festival, 17 agosto, Bagnolo del Salento.
4: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Roberto Errizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto Errizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerrizzo.com.
7: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
8: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
7: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
9: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati, non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
10: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
1: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. Altri case in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
0: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
2: Legati per la vita.
3: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Ehi, psst, sì, dico proprio a te.
6: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
5: Concediti una

Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici, non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Comprano oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Tutto l'extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Hai sentito bene, fino a 500 euro in più. Solo Salento Oro ti paga così tanto. Mettili alla prova. Vai in negozio a Tricase in via Cadorna 54, nei pressi di Piazza Cappuccini, o ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiama

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi e Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
3: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
4: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
5: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
4: No, non stai sognando, sei alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook, Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
5: E allora vieni.
6: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
7: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
8: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
9: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
8: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
9: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
8: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
9: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
10: Relax Leuca.
0: Stabilimento balneare con Privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
10: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, amichevoli precampionato in campo quasi tutte le big italiane nella giornata di sabato 8 agosto, con risultati che destano ancora qualche perplessità. Sorride l'Inter 2-1 alla Juventus, Chelsea-Milan 3-0, Brighton-Roma 3-0, Bologna-Pisa 1-4, Napoli-Celta-Vigo 1-1. Oltre all'Inter esulta anche l'Atalanta in virtù del 3-0 allo Schalke 04, da sottolineare la doppia vittoria dell'Udinese contro Nottingham Forest e Barcellona per 1-0 nella Friuli Venezia Giulia Cup. Calciomercato Milan, questione Leao, 35 milioni di euro complessivi offerti dal Galatasaray, poco per la dirigenza rossonera che ne vorrebbe almeno 50 per far partire il portoghese. Il club turco starebbe cambiando direzione allacciando i contatti con l'Arsenal per Gabriel Martinelli. Nazionale, le parole di Maldini tornano a scuotere l'ambiente dopo le dimissioni presentate insieme a Leonardo. Guardiola aveva accettato ma poi ha dovuto rifiutare per stanchezza, non per soldi, ha detto Maldini, che poi ha concluso su Malagò. Ha telefonato a me e a Leonardo per dire che avrebbe scelto lui l'allenatore e che avrebbe cambiato le regole. Pirlo, la bocciatura credo sia stato un pretesto. Infine, su Coverciano, una macchina ferma. Europei di nuoto di Parigi, sono 23 le medaglie azzurre conquistate fino ad ora per l'Italia, 7 ori, 7 argenti e 9 bronzi. Il programma prevede da qui in avanti le gare in piscina con le batterie di qualificazione alle semifinali e alle finali. Atletica, Serena Di Fabio vince la medaglia d'oro nei 5.000 metri di marcia su pista dei mondiali Under 20 a Eugene in Oregon. Kelly Dualla chiude al terzo posto con il tempo di 11 secondi e 27 centesimi, la finale dei 100 metri donne, conquistando la medaglia di bronzo. Dualla presente anche nella staffetta 4x100 mista composta con Edwin Galvan, Elisa Valensin e Francesco Pagliarini, che ha conquistato l'oro come Daniele Inzoli nel salto in lungo maschile. MotoGP, si torna a correre a Silverstone ed è un dominio Aprilia. Raul Fernandez guida dall'inizio alla fine, conquistando così la vittoria davanti a Martine secondo. Bezzecchi chiude terzo al suo rientro dopo l'infortunio. Classifica generale, Martine 240 punti, Bezzecchi 209 e Ogura 203. Di poco staccato Marc Marquez in quarta posizione con 200 punti. E chiudiamo con il tennis, niente Cincinnati Open per Jannik Sinner, lo annunciano gli stessi organizzatori del torneo americano. Il problema è fisico, ovvero le condizioni del ginocchio destro del tennista azzurro. Ora una terapia di onde d'urto per ridurre e provare ad eliminare del tutto il fastidio. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Sarebbe Di Marco Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya, nella regione dello Yalungri in Nepal. Il 37enne biologo alpinista della provincia di Teramo era disperso dallo scorso novembre, da quando cioè una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe essere anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler.
1: Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma, a una profondità di 82 chilometri, è stato avvertito in numerose regioni colombiane. Al momento il bilancio provvisorio è di decine di morti e diversi feriti. Pesanti i danni agli edifici, alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali.
2: È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio della pioggia di droni ucraini lanciata contro la Repubblica del Tatarstan. Secondo le autorità russe, il raid ha preso di mira obiettivi industriali e civili, un attacco che l'ambasciatore russo Miroshnik ha definito un crimine di guerra. Il bombardamento sul Tatarstan segue di un giorno quello su un'altra regione russa, quella di Belgorod, che secondo le autorità locali ha provocato 6 morti e 25 feriti, danneggiando strutture commerciali ed edifici residenziali.
1: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
2: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì saliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bolzano, Bologna, Bari, Firenze, Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde Brescia, che domani segna bollino arancione.
1: L'INPS ha pubblicato il bando Corso di Lingue in Italia 2026, un concorso che mette a disposizione contributi economici per aiutare le famiglie a sostenere le spese di un corso di lingua straniera finalizzato al conseguimento di una certificazione linguistica riconosciuta. Le domande si potranno presentare online sul sito dell'INPS fino al 2 settembre. Il bando è riservato agli studenti che nell'anno scolastico 2025-26 hanno frequentato almeno la classe quinta della scuola primaria, a condizione che non abbiano più di 23 anni. I beneficiari devono essere figli oppure orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Mondo Radio, tutti frutti. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24, la scelta giusta, ogni giorno.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo. C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
5: 9 e 10 agosto a Barbarano, festa di San Lorenzo. Martedì 11 agosto, Torre Vado, area a servizi, festa Stella Maris.
6: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
7: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
9: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
0: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità 0833 54 60 72.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
3: Allora corro subito da d'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
3: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo!
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
8: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
9: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
10: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
11: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave.

0: Serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria e creperia.
1: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
2: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

Ascolta il mare, senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta, alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza, ogni sera. Lasciati sorprendere.

0: Questa è pubblicità.
1: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
2: Agri Beach Eden Salento a Pescolusa e Marina di Salve è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agri Beach Eden Salento, a Pescoluse, è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
3: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Chezzotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
4: Quando torno al mio paese. Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salve, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, Beach Bar, Caloma Beach, Salento Experience.
5: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
6: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
9: La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
10: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: Mondoradio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma ad una profondità di 82 chilometri è stato avvertito in numerose regioni colombiane. Al momento il bilancio provvisorio è di almeno 50 morti e decine di feriti. Pesanti i danni agli edifici. Alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali.
2: Due cittadini italiani hanno perso la vita ieri a seguito di un incidente stradale avvenuto all'altezza di Scias sulla strada nazionale che percorre la Prettigovia. Altre quattro persone sono rimaste ferite. Un'automobile con targa svizzera ha perso il controllo della vettura ed è andata a schiantarsi contro una macchina con targa italiana che stava viaggiando in direzione opposta. La strada è rimasta chiusa per circa 4 ore e mezza.
3: Sarebbe Di Marco Di Marcello, uno dei 5 corpi ritrovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya, nella regione dello Yalungri in Nepal. Il 37enne biologo alpinista della provincia di Teramo era disperso dallo scorso novembre, da quando cioè una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'altoatesino Marcus Kirkler.
2: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuta nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
3: È stata ritrovata e sta bene la ragazza residente a Giove in provincia di Terni, allontanata dalla propria abitazione lo scorso 22 luglio. Lo ha annunciato il comune sui social, spiegando che il papà lo ha confermato direttamente al sindaco. La 14enne era scomparsa dopo aver riferito di avere un appuntamento con un'amica, ma poi si erano persi i contatti. Il suo telefono sarebbe poi stato tracciato a Torino, dove poi è stata effettivamente ritrovata.
2: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua levemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì risaliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze, Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà le città più calde, Brescia, che domani segna bollino arancione.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
0: Mondo Radio. Mondo Radio. Mondo Radio. Mondo Radio.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
5: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
4: No, non stai sognando, sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
5: E allora vieni.
6: Roberto Errizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto Errizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerrizzo.com.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Jazz Festival, suoni, profumi e sapori del borgo. Lunedì 17 agosto, Piazza San Giorgio a Bagnolo. Evento ideato ed organizzato da Didinò, in collaborazione con il comune di Bagnolo del Salento. Musica, cultura, gastronomia, food and beverage, mercatino dell'artigianato, area giochi bambini, musica live con i Meganoidi da Genova in esclusiva unica data in Puglia e i Crifio con il loro community tour, ingresso gratuito. EOS Festival, 17 agosto, Bagnolo del Salento.
1: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
6: Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martella.
7: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore.

Vedo Cristoforo Colombo, il marinaio. È arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno

0: ascolta il mare, sente il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta, alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza. Ogni sera, lasciati sorprendere.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frutti.

Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo. I love it.

0: pubblicità.
1: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
2: Testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
7: 9 e 10 agosto a Barbarano, festa di San Lorenzo. Martedì 11 agosto, Torre Vado, area a servizi, festa Stella Maris.
8: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
9: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
8: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
10: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a

0: valida fino al 31 agosto. I negozi D'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo.
1: Estate. Mondo Radio, tutti i frutti, tutta la tua estate.
2: Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martella.
3: Le

0: Badisco, esco di radio.
1: Ciao, sono P40, vado a Badisco e disco esco di radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti. Vado!

0: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net, su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.
1: Salida del vuelo con destino a

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulla 9 Milano Chiasso, per l'incendio di un veicolo, chiusa l'uscita di Como Nord per le provenienze da Milano. Andiamo in Toscana sulla 11 Firenze Mare, code per incidente tra Pistoia e Prato Est in direzione di Firenze. In Abruzzo, riaperta la 14 Adriatica, chiusa precedentemente a causa di un mezzo pesante che si è ribaltato. Permangono incolonnamenti tra Ortona e Vasto Nord in direzione di Bari. Si transita su una corsia. In alternativa si consiglia di uscire ad Ortona e rientrare in autostrada a Vasto Nord dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Problemi sul tratto Firenze-Roma della 1 per l'incendio di un veicolo, il traffico è bloccato tra Tigliano e Orvieto in direzione Roma, inevitabili ripercussioni per il traffico. E alle porte della capitale sulla 24 Roma-Teramo code per incidente tra il bivio per l'autosole e Tivoli in direzione di Teramo. Infine sulla 16 Napoli-Canosa code tra Benevento e Grotta Minarda verso Bari. Si sta provvedendo al ripristino della sede stradale dopo l'incendio di un mezzo pesante. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
6: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
7: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
8: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
9: Saremo io e te.
10: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
11: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119, per info 0833 54 45 82.
10: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.

0: Music Box. Music Box. Music Box. Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Roberto. Apriamo con la cronaca: è morto a seguito di un malore in mare a Otranto un 76enne originario di Napoli. L'episodio è avvenuto vicino a Frassanito e a Limini, dove l'uomo Giancarlo Capuzzo, in vacanza insieme alla famiglia nel Salento, è stato colto da un malore mentre nuotava. Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi e tentativi di rianimazione, l'anziano è deceduto probabilmente a causa di un arresto cardiaco. Nell'ultima settimana si sono registrati ben 8 vittime tra diverse località costiere in provincia di Lecce. Nelle scorse ore, vicino alla filiale della Banca Popolare Pugliese di San Donato, sono stati rinvenuti degli ordigni artigianali, un palanchino, delle torce frontali. Gli oggetti probabilmente sono stati abbandonati dai malviventi che hanno tentato il furto nella filiale la notte tra il 3 e il 4 agosto, cercando di far esplodere un bancomat. Gli ordigni hanno richiesto l'intervento degli artificieri di Lecce e Taranto, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a farli brillare in modo controllato. Il furto avvenne alle 3 del mattino. Tre uomini giunti a bordo di un Alfa Romeo Giulia rubata avevano piazzato l'esplosivo all'ingresso della banca, causando una forte esplosione, ma senza riuscire a sradicare la cassaforte, dovendo quindi fuggire senza portare a termine il colpo. Sono stati intensificati i controlli straordinari in provincia di Lecce, coordinati dal questore Gianpietro Lionetti nella prima settimana di agosto. Le forze dell'ordine hanno identificato 2.687 persone e controllato oltre 1.000 veicoli. Le pattuglie a Lecce si sono concentrate tra il centro storico e la stazione. I controlli si sono estesi a Nardò, al Capo di Leuca e alle coste. A Casalabate, un controllo in un bar ha rilevato delle irregolarità, inclusa la vendita di alcol a minori, portando a diverse sanzioni. Due invece gli arresti. A Nardò un 37enne è stato condotto in carcere per nuove minacce nei confronti della ex compagna. A Carmiano un 46enne di Caserta è stato arrestato in una struttura ricettiva su ordine di carcerazione per espiare una pena residua di 5 anni. Arriva la ferma condanna per l'ennesima violenza contro il personale sanitario. Nei giorni scorsi un 34enne di Soleto, portato al Santa Caterina Novella di Galatina dal 118, ha aggredito il personale della struttura. Già conosciuto per episodi simili, gli operatori avevano allertato il servizio di sicurezza dell'ospedale. Al risveglio l'uomo infatti ha cercato di colpire un infermiere e un sorvegliante. La polizia è intervenuta e lo ha arrestato. Nelle ultime ore è arrivata quindi la condanna dell'episodio da parte dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, che ha sottolineato l'urgenza di risposte operative e coordinate. Oggi intanto un altro episodio simile si è registrato al Vito Fazzi di Lecce. Veniamo al lavoro. Anche ad agosto non mancano le offerte attive presso i centri per l'impiego dell'ambito leccese di Arpal Puglia. Il report evidenzia un volume complessivo di 298 posizioni distribuite su 147 annunci. Il panorama del mercato vede in primo piano le richieste dal settore costruzioni, installazioni, impianti con 91 posizioni aperte, seguito dal comparto tessile, abbigliamento, calzaturiero con 36 opportunità e via via tutte le altre disponibili sul portale Lavoro per te Puglia, da cui si può procedere direttamente all'invio della candidatura. Passiamo invece allo sport. Il calcio: è stato presentato questa mattina in conferenza stampa il neo attaccante del Lecce, William Jubels. Ecco alcuni estratti della conferenza con le parole della traduttrice.
3: Marchio del Maximum del BTC.
4: Grazie per l'accoglienza, è vero che ci sono state tante cose dette su di me in passato, ma ora quello che voglio fare è concentrarmi sul presente. Sono appunto qui a Lecce, contento, voglio segnare quanti più gol possibili e fare delle belle cose positive qui a Lecce.
3: Donc c'est pourquoi j'ai choisi de venir ici.
4: Sì, è vero che ci sono stati precedentemente diversi club su di me, però quello che era la mia priorità è sicuramente giocare. Ho scelto appunto Lecce perché desideravo un club che mi volesse veramente e credo che sia questo il meglio di me, la migliore opzione, quindi non ho esitato a scegliere.
3: Faire les choses comme un attaquant, tout simplement.
4: Per quanto riguarda le mie caratteristiche principali, posso dire soprattutto la rapidità, la finalizzazione, ma quello che in cui mi salto di più è attaccare la profondità, quello che mi piace di più è lavorare duro contro i difensori nell'area di rigore.
5: L'almanacco di domani.
2: Domani è martedì 11 agosto e la chiesa ricorda Santa Chiara. I fatti di domani: nel 1934 arrivano i primi ospiti nella prigione di massima sicurezza di Alcatraz. Nel 1944 il premier britannico Winston Churchill arriva in visita in Italia. 53 muore il pilota leggenda Tazio Nuvolari. 73 a New York la festa che segna la nascita del genere hip hop. 84 Fotoromanza di Gianna Nannini conquista il primo posto delle classifiche di vendita. Nel 2008 Giulia Quintavalle è la prima italiana a vincere un oro olimpico nel judo. Lo stesso giorno altro oro olimpico per Valentina Vezzali nel fioretto. 2014 muore l'attore statunitense Robin Williams. Tra i nati, l'11 agosto, nel 1849 il pittore Giacomo Favretto, 1892 Giuseppe Di Vittorio, fondatore della CGIL, 1949 Eric Carmen, cantante, nel 50 il cofondatore della Apple Steve Wozniak, 54 il cantante Joe Jackson, 67 l'allenatore di calcio Massimiliano Allegri. Previsioni meteo: domani nessuna novità, sempre vento da nord vivace, con temperature sino ai 40 gradi. Mari Adriatico mosso, quasi calmo lo Ionio. Il proverbio dice: il mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale. Chiudiamo così a tutti l'augurio di una buona serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio, tutti frutti.
0: Pubblicità.
6: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
7: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo, con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto, cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
1: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
8: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865 www.altritempitricase.it.
9: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
10: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
11: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
12: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
13: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
12: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
13: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
12: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
13: Jesco è a Melissano, zona industriale.
12: Come posso contattare Jesco?
13: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
12: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
14: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
13: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
14: Allora corro subito da d'Alessandris.
13: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
14: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
15: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo!
16: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 35 05. Forte Immobiliare 0833 54 35 05. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
17: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
18: Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico.
19: Ma cos'è sta paranoia?
18: Aspetta, fammi fare.
19: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
18: Cosa?
19: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
18: Ok.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
4: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia a Torrevado in Corso Venezia.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
7: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
8: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo. C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
1: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondo Radio 0833 54 60 72.

Mondoradio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Ascolta il mare, senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza, ogni sera. Lasciati sorprendere.
1: Mondo Radio Tutti i Frutti. Finalmente è arrivata la bella stagione. Che tu sia al mare, in montagna o a guardare le stelle con la tua persona speciale, portaci con te.

Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo. No matter what, no matter what.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Pochi gli spostamenti sulla principale rete viaria della Puglia. Regolare la circolazione anche lungo la 16 Napoli-Canosa e sulla 14 Adriatica. Qualche problema sulla statale 16 Adriatica, dove per un incidente ci sono code tra Mola di Bari e Torre a Mare in direzione Bari. Restiamo sulla statale 16 Adriatica, lavori nei pressi di Maglie, dove si transita su carreggiata ridotta nelle due direzioni. Non esclusa la formazione di rallentamenti e code. Anche domani, martedì 11 agosto, sono in programma da parte della Polizia Provinciale di Lecce i controlli della velocità lungo diverse strade del Salento. Tra le 7 e le 19 particolarmente monitorate la provinciale 72 Ugento Casarano e la provinciale 214 tra Marina Pescoluse e Santa Maria di Leuca. Ricordiamo infine che per agevolare la mobilità di residenti e turisti nel territorio salentino è attivo il servizio di trasporto pubblico Salento in bus, disponibile fino al 13 settembre con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ehi! Hey, sì, dico proprio a te! Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
5: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
4: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Pada Malma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
5: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
4: Fast Food Pada Malma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
5: Fast Food Pada Malma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
6: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
7: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
6: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
7: E allora vieni.
8: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: Due grandi radio, due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
4: 9 e 10 agosto a Barbarano, festa di San Lorenzo. Martedì 11 agosto, Torre Vado, area a servizi, festa Stella Maris.
5: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
6: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
5: Allora corro subito da d'Alessandris.
6: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
5: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
7: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo!
8: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
9: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
10: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
9: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Festival, suoni, profumi e sapori del borgo. Lunedì 17 agosto, piazza San Giorgio a Bagnolo. Evento ideato ed organizzato da Didinò, in collaborazione con il comune di Bagnolo del Salento. Musica, cultura, gastronomia, food and beverage, mercatino dell'artigianato, area giochi bambini, musica live con i Meganoidi da Genova in esclusiva, unica data in Puglia, e i Grifio con il loro community tour. Ingresso gratuito. EOS Festival, 17 agosto, Bagnolo del Salento.

0: sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Ma da i grandi affari sono già iniziati, non farteli raccontare. Ma da Corso Roma, Tricase.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: sul fotovoltaico?
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo.
3: Buongiorno Salento. Dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 13, su Mondo Radio. Dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note dal 1994, solo su Mondo Radio. Blue Note dal 1994, solo su Mondo Radio.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note su Mondo Radio Tutti Frutti. Blue Note dal 1994, solo su Mondo Radio.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72. Future.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

0: Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
1: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: tanta musica, non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limit. No limit.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.